0: Marvin Gaye à 6h20 sur RCFM, notre quatrième étape dans le Roustine ou dans Ecampacu. Aujourd'hui, nous sommes à Ponteno, au Cantinone, un café-restaurant avec Tony Santini.
1: RCFM, Ecampacu.
0: Au Cantinone, un café osteria in bordi strade ridurial in Ponteno. Tony Santini ha aperto il suo stabilimento già anni fa.
2: Quando la Ria Marina, che ci ha caduto ciò che parecchi antesano, mi sono ritrovato una mano avanti, una mano a ridere, e abbiamo comprato questa casa con la moglie, con la canina Enzo, e abbiamo deciso di fare questa piccola sala così, per cercare, fare qualcosa sempre, e voilà, abbiamo fatto una piccola osteria, un piccolo caffè. Come lo qui, stiamo sopra, questa è una casa che abbiamo mai venuto a correre comprare, che abbiamo comprato una ventina d'anni fa.
0: Lo stabilimento di Tony è aperto tutto l'anno.
2: Allora, qui faccio poco affari perché io sono stato malato, dunque non posso più tanto lavorare, che abbiamo salute, mi permette tanto. Ma qui facciamo ogni tanto, sabato a domenica, facciamo ribasti, cantiamo, veiamo, ossia, come sono appassionato come parente antesano di cucina tradizionale, cerchiamo a fare appena qualche ribasti tradizionali. Come ci troviamo sempre parecchi antichi che gli stessi diremo. Non ci dicono che vuole camavare, in dei tempi si faceva così, si facevano tali ribasti, allora ci mettiamo, cerchiamo appena c'è solo. E arriviamo, scambiamo tutti i weekend, tutti i sabato, tutte le domeniche scambiamo.
0: E a mattina c'è un caffè?
2: Tutte le mattine, posto che sono in casa, valgo, apro e poi fa che non si sia sempre abituati. A mattina ho caffè, dopo a mezz'ora appena c'è l'aperitivo, e dopo tutti i giorni preparo qualcosa a mangiare, ci troviamo sempre 4-5 a mangiare a mezz'ora. Come in casa, diamo casa, dunque la gente mangiano con me, amici, sono mai solo. Più per te, niente, qui sono d'Agostino, ma malorosamente in d'Agostino c'è poca gente, questi, sono tutto un po' tenù, passano, la gente passano, di un luogo di passaggio. Ma dopo c'è qualche gente colando di noi di abbiaggia, allora, come dici, o sabato o domenica c'è chippa di pastieri colando di abbiaggia, di moriani, di voliti, di agasinca, fa da passo, cioè, siamo mai soli, no? Cerchiamo sempre a passarci i buoni momenti.
0: Mantenere questo luogo qui, o trasferire amicizia e con speranza di Tony Santini per il Cantinone. Ponteno avec Tony Santini, donc au Cantinone pour notre quatrième étape des Campacu dans le Roustine. Nous, demain, la dernière étape de la semaine, direction le village de Bizing, qui nous serons sur l'exploitation d'un jeune éleveur porcin, Cyril Jean-Pietri. Rendez-vous donc demain à la même heure pour Campacu, les 6 saisons à réécouter quand vous voulez sur l'appli ici RCFM, et c'est en vidéo également quand vous voulez sur Facebook et Instagram, ici RCFM. Et Campacu grand format, c'est aussi tout au long de l'été, vous le savez, à 12h30. Nous serons aujourd'hui à Antizante, à la rencontre de celles et ceux qui font vivre cette commune. Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 12h30 pour Ecampacu, grand format à Antizante aujourd'hui.
3: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui

0: Bonjour, pardon, merci. Le nouveau titre de Céline Dion, une chanson écrite par le chanteur Icard et Renaud Rubio.
1: Le 12 août prochain aura lieu une éclipse totale du Soleil. C'est la 16e éclipse totale du 21e siècle. À cette occasion, ici RCFM convient planétologue, spécialiste du système solaire, Sylvain Boulet. Rendez-vous dans Cielo des Stades le samedi et le dimanche à 11h35 et à 17h35 sur RCFM.
2: La préfecture de Corse du Sud a activé le niveau d'alerte sécheresse. Pour économiser la ressource, des restrictions entrent en vigueur. L'arrosage de tous les espaces verts est interdit. L'irrigation des cultures, des pépinières et des potagers par aspersion est interdite en journée. Le lavage des véhicules est interdit, à l'exception des stations professionnelles dotées d'un système de haute pression ou récupérateur d'eau. Le remplissage et la vidange des piscines privées sont interdits. Cet été, la sécheresse n'est plus une menace, c'est une réalité.
3: Avec Radio France et le Tour de France, mettons du vélo dans notre quotidien.
4: En France, 60% des déplacements sont inférieurs à 5 km, soit à peine 20 minutes à vélo.
3: Pourtant, seuls 5% de ces trajets sont réalisés sur deux roues.
4: Et si nous changions nos habitudes ?
3: Adopter le vélo plus souvent, c'est agir concrètement pour l'environnement, tout en prenant soin de sa santé.
4: Avec Radio France et le Tour de France, mettons du vélo dans notre quotidien.
5: Ici RCFM.
1: Prenez le temps.
0: Vous retrouverez les experts à partir de 9h05 en compagnie de Michael Andriane. Il recevra Laura Vecchioli, qui est ostéopathe à Bastia et qui répondra à toutes vos questions. Vous n'hésiterez pas donc à nous appeler. 04 95 32 22 22 le téléphone. WhatsApp également, même numéro. Et puis la page Messenger, ici RCFM, Laura Vecchioli, ostéopathe à Bastia, dans les experts dès 9h05. Que nous réservent les astres ce jeudi? Catherine Viguier, une tendance agréable pour qui alors?
6: Pour vous les lions, et ça bouge pour tous.
7: Bélier, toujours du mouvement pour votre petit cœur, avec des émotions fortes en vue.
8: Taureau, le foyer est au centre de vos préoccupations, chez vous, ailleurs, vous allez assurer.
9: Gémeaux, alors quelque chose d'encourageant se passe, vous le devez à votre curiosité, à votre envie d'aller de l'avant.
10: Cancer, vous auriez envie de lui offrir la lune afin qu'il ou elle ne voit que vous.
11: Lion, vous êtes au premier plan en société et pourtant il vous manque quelque chose ou quelqu'un.
12: Vierge, si vous êtes un peu noué, vous allez très vite retrouver la joie de vivre, on vient à vous.
13: Balance, vous êtes apaisé grâce à une personne qui fait votre bonheur ou avec en vue une fête à venir.
14: Scorpion, le bienfait de ce jour, c'est une réponse que vous attendiez qui vous en dit plus sur votre avenir.
15: Sagittaire, jolie journée, vous avez mis les voiles et vous profitez pleinement d'un lieu ou d'une personne.
16: Capricorne, la sensualité sera de mise, une activité qui vous aide à mieux vous connaître aussi.
17: Verseau, grâce ou à cause de quelqu'un, vous évoluez. Tout échange est porteur positif.
18: Poisson, une note de fantaisie apporte à ce jour de l'espoir et le sourire sur vos lèvres.
19: Et pour nous tous, c'est décidé, on réalise l'œuvre de sa vie.
5: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici, et tous les réseaux.
0: Ringrazia bede segolo istoyo izej lilu yusodija seyoremezu. Et Bérédroem ou Roland Frias, Père Noudizia, les saludes.
20: Saludes Christophe, salut à tutti.
0: Et principe mou qui vous, qui divourez, ta qui cor et nous imprigni ou l'ouin corti.
20: Continuez, ya batioati, a l'outa d'abo et guatrouillor, ni secondo l'ultimo ilanch ou erisera, ce stade rouge di 180 ettari di vegetazione in Albertace et una gigantina in Arrestoniga, ispindivo, qui disis, di cismonte pumonte, isapori salvori, di aseguri da civili, i forestieri, sapori, l'agenti di la collettività di Corsica sostenuti da mezzi aerei importanti e da rinforzi giunti da un continente sono fermati mobilizzati tutta nottata in Albertace a Gelula impiego di uvogo è stata mobilizzata di no una riconoscenza aerea è prevista stamane per valutare l'evoluzione di situazione
0: e per via di uvogo d'Albertace sono sempre disturbati spiazzamenti in deusetore
20: gli è fermano giose a circolazione strade dipartimentale e gentu di giotu e 84 come di no una parte di l'alta strada tra o rifugio di Tidietu e Ciotulu di Mori, centinaia di passeggiatori si sono ritrovati bloccati, certi hanno dovuto cambiare d'itinerario, d'altri sono stati trasportati coi turrette sino ad Apaobu, a riapertura di questa parte di l'alta strada, un si doveria va non su a parecchi orni, in Pomonte a picchiato di no e riserra in appietto, non ta strada di là a un fogo di no, secondo o primo lancio sono stati barcorsi due gettari d'erba secca e di matiawassa, un fuoco che è stato sotto sorveglianza rinforzata stanotte. La strada dipartimentale 81 ferma giosa per la circolazione e nous insudiavala da Bersua Marina.
0: A giustizia ua cu elementino in dell'inchiesta non ta morte du nomu non ta ugorsu nabuleo in aiaccio.
20: Fatti a cau di una notata di o 3 di luglio, tre persone fra eguale due di un notte minore sono state messe in guarda custodia e rie secondo procuratore di Repubblica o golpo a vittima un estado adu fatte fine in un quadro di un azzufu alle contrario di primi elementi, l'inchiesta stabilito di no, che li sono stati arrobati soli mentre che l'era stesa in piano inanimata e che fiore di l'uomo morto sono state diffuse non ta ere desugiale, non ta ivati era lo stesso che aveva chiamato a bulizza dopo a un'altercazione verbale coi due giovanotte, ravintemo che in questo gertulare un sidelo di 18 anni è stato messo in esame il 5 di luglio. Os avogados fagiam a letando a legitima divesa.
0: Abouli diga qu'a proposta di legge non ta vine di huida tutta da ir e di mo definidi ou da l'Assemblea Nazionale.
20: Dopo a due anni di divati di e tre rigusi di o Senado, l'hanno approvata i debudati a una maggiorità larga fra i quattro debudati corsi, solo Michel Castellani s'è astenuto, François Xavier Ceccoli, dopo una longa esitazione tra l'astensione o du contro, a Buda du contro fate fine lì stesso che i due debudati di Bumonte.
2: E qualcosa da assai difficile di una posizione per essere onesto con voi veramente non serve perché il presidente della Repubblica non ha una questione così aveva consultato i francesi non mi sento mica io una legittimità per DG per l'astre non questa posizione e dopo era piuttosto al principio per un'astensione perché io sono mica sono piuttosto contro a titolo personale ma mi dice avantunque che i francesi sarebbe un bel affare che abbiano la scelta di DG e se che li pensano, ma malorosamente tutto ciò che è passato in questi pochi mesi con no, l'influenza di LFI e di l'ecologista, on ha fatto questo destro, on si assomiglia più a nulla.
20: Un'intervista vata da Paolo Antone Squarcini.
0: In dell'attualità di noi, Roland, una battaglia sindicale politica in giro un progetto ridicolo in sonza.
20: A FDSEA decise Monte di Noncia l'attribuzione dallo DARC di un aiuto di 45.000 euro a un agricoltore franco-svizzero presentato come uno dei più grandi patrimoni in Francia e domanda che l'Asia rivista questa decisione lo DARC assicura di Agriugertulare rispettava tutti i criteri stabiliti dalla Duso, il presidente di Camera d'Agricoltura regionale Jean-Baptiste Arena aspetta di avere più informazioni pur riconoscendo che l'UGE è un problema più generale in Corsica.
21: O dutu bermè a prima fare di Sesigur che lui dizia un progetto agricolo. Dopo ci avere a misura di questo progetto, se di un progetto maior, un progetto che è stato presentato in maniera familiare, come l'ha detto Giuseppe, e tanto forse ci era nei mesi che bene, enfin, nei settimane che bene, forse avere una discussione con questa gente o noi istituzionale, ma o berigo o di quaium, di un quastro, e mica forse gli enti che vengono da stro con certe persone in nostri che hanno capito oggi che a dare agricolo più valore e che soprattutto possono fare certi affari che per il turismo dell'agricoltura e mica per l'altra affari. Dunque è mai a capo di qui e soprattutto di Sisigo che da ridu questo progetto c'è non da di speculativo al di là di un mezzo agricolo.
20: E contattato l'agricoltore è messo in causa da FDSEA si è sorpreso dall'accusa che lo consigliere come contraria alla realtà di questo progetto agricolo. Jean-Marie de Saint-Ange afferma che a Zovato famille, protège et des règnes d'aboyer très génération, il y a une bide à FDSEA, et journaliste qui a volé nous à ben et a constaté au travail ou va, tout article complet, tout à l'aide, dans ta Adèle, ici RCFM.
0: Arin Grazia, Bi Roland et Ado, Bouma Parla, donc Ado. Dit Oudin, Pouya Dava ou Gal ou Yedorna.
3: La météo avec Isoula Chemisage. Rino Adion et Dieu Wostre Ganalizadione, senza rompidura et senza mouramento. Arigurdade, vi dis tu nomme, Isoula Chemisage. Azoludione d'Oreule, in ogni paese di Gorsiga.
0: Passadi nous l'istaman et nous l'ikisaran nous dit bio numéros et sous double mesure nous imbordimar et comme i montagne ça faire gra contunque ogni dento usole ou entuelo et debu imbordimar et moderado i montagne au mar et sarabal ou inonilo ou ad imperador ab genera i vinto tura et di umar et concernando et imperador et di lar ya dava ou gal ou crescerano en cou à peine et imperador et sous mesure nous s'aspect à sina 30 tout in de walin cou 30 agin couen Tanta au mesiono di agur, si gassina trenta zetera in de ujantru, trenta zei in ayatchu, sina trenta dregra in antavachal oriental, e sina trenta uirai tra balagna e cabigur, supe duman nevanderi passadin uli tuta iurnada, più o meno numerosi, id imperadure fermerano alte, s'aspetera sina trenta noirai ancu di biu, in de certi loghi, e po pe sabadu e domeniga, celu di biu spurgula, du cu Ulivecu kada zufia abastanza vurte apertesi da domeniga nui lughi sposti e d'imperadure fermeranno sempre alte per la stagione.
5: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.
0: Dans un instant, direction le lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio. Retrouvez les élèves de cet établissement dans Duintou Tocate. Ils seront au micro de Marion Galland.

0: Didoï Mouvri, Nantes FM, qui prince birauz au Giro d'Estade, ou Guatro Aost, ou in Santa Lugia di Mourian, ici de Nantes FM, Marine Grazia BDC Gounois, c'est au Remezzo. Et bien, les droits mourront en frigas, père, nous disiez, les cibrinchi, buacou, à justice.
1: Très personne, fra, égual, et douille, joue, à noter, minor, et sochta, des messes, en guarda, custodia, et irina, ya, chou, à doba, à morte, d'un homme, un antaugor, sous Napoléo, in annotada, di udre, di luio, in d'un comunicado, brogurador, et dia, republica, d'aia, chou, fagioale, qui elementino, i ben, et noix, contradiadesa, di latsufu mortale, avanzada, in principio, di l'inchiesta, Paolo Antonio Squarcini.
2: Schisa a propagazione di informazioni spezzitate o imprecise e per questo che il procuratore della Repubblica d'Ajaccio, Nicola Sept, ha deciso di comunicare rimanendo su cartolare. All'incontrario dei primi elementi di contesto che erano stati dati a principio dell'inchiesta, precisa il procuratore, il golpe data a vittima non è intervenuto dopo una litiga. I primi testimoni avevano parlato di una prima baruffa e di un colpo dato a un giovanotto giunto aiuta giovanetti che si facevano niente in fastidio in carudio. A vittima ma o desmarito aveva chiamato i servizi di polizia perché divenissero a cercare giovanetti dopo le altercazioni verbali. L'inchiesta ha permesso d'altronde le sapere che dopo essere stata lasciata svenuta in terra, la vittima si era fatta rubare i suoi soldi. Le immagini della vittima svenuta erano state prese spartute nelle reti sociali, ciò che ha indienato l'inchiestatore a prosegue qualche piazzamento in guardia custodia.
1: E mi temo che questo cartolare un uomo di 18 anni è stato messo in esame il 5 di luglio, usato gado fagiavale, a legittima divisa.
0: E non trovante di voghi Roland continua di allotta da bui guatruion in Iolo e in Corti.
1: E secondo l'ultimo bilancio e risera sono stati rugia di 180 ettari di vegetazione in Albertace e una cinquantina in Arestonica. I spingi voghi di Isis di Cismonte e Pumonte con l'aiuto di mezzi e umani di asegurità civile di agolettività di Corsica sostenuti di no da mezzi aerei importanti da rinforzi di un da un continente sono fermati, mobilizzati tutta notata di fronte a un tuvorte una riconoscenza aerea è prevista stamane a 8 ore per valutare l'evoluzione di situazione da sapere che luce di non ha ripresa non ha voglio di Casamaccioli punta di Agandela picchiato 12 di luglio e che le verma nugiose a circolazione e strade dipartimentali 318 e 84 come di no una parte dell'alta strada tra un rifugio di Tidietu e Ciottoli di Mori e in Pumonte ha picchiato di nuovo un fuoco e risera in Apietu nella strada di Laua bruciando 12 ettari d'erba secca e di macchiawassa. Il fuoco è stato sotto sorveglianza tutta notata di nuovo a strada dipartimentale 81 ferma Giosa per Aua a circolazione in usanza di Avala da Bersua Marina.
0: E di fronte ai fuochi che si moltiplicano in Francia sono colpiti da sei foreste.
1: Pedaracci Gabo, a fondazione di un patrimonio lampa, una diama, una colta nazionale di doni, una raccolta da finanza a prevenzione di incendi, preserva biodiversità e pertigiba, riabilitazione di foreste danneggiate. Alexandre Giuglaris, direttore generale di a fondazione di un patrimonio di stamano, nostro invitato di redazione da Sainte d'Agui a 10 minuti.
0: A Bolidiga, Roland, qua robusta di legge, non ta vine di vida dutta aerei di mo definitivo dell'Assemblea Nazionale.
1: Dopo due anni di divati di tre rigusi di Senato, l'hanno approvata i deputati di una larga maggiorità fra i deputati di Gorsi, François-Xavier Ceccoli, Laurent Marcangeli e Paul-André Colombani hanno dato contro dalla d'usoio Michel Castellani si è astenuto stimando che lo si tratta non soprattutto di una questione etica e intima più che politica.
3: Dunque io so come tutti, io penso che ci sono garanzie che sono date, non sono mica Dumba niente così per piacere di Dumba, ci sono garanzie, ma come è un problema morale, basta ne raggio, io ho visto da morita sofferenze straordinarie che toccava disgraziosamente, non c'era mica altre maniere di metterci fine, ma boh, per andare diritto, ma già stanno in questa legge. Io ho visto l'intimo, politico di garanzie, se la mica Dumba niente per piacere di Dumba, che ci siano mica abusi. A parte il momento che si garantisce esodate, che ce ne sia lui tutori che la compra l'operazione, tutto, da questo punto di vista, fare questo assicurato. Questo è di un problema morale e personale.
1: Un'intervista fatta da Paolo Antone Squarcini.
0: In della tua di noi, una battaglia sindicale politica in giro un progetto ridicolo in senso.
1: La FDSEA dice smonte di non c'è l'attribuzione dall'odarco di un aiuto di 45.000 euro a un agricoltore franco-suizzo rappresentato come uno dei più grandi patrimoni di Francia e domanda che la sia rivista questa decisione che si tratta qui per un indicato di un speculatore immobiliare mascherato. L'odarco assicura dalla Dusoio che il gertulare rispetta tutti i criteri stabiliti. L'agricoltore Jean-Marie de Saint-Ange si digela sorpreso da questa accusa e divende un progetto portato da Sovamia da voi tre generazioni.
0: E poi un'ultima informazione, Roland, questa diama vigilanza lampada da un giantro di salvezza di Ava una salvadiga u Betiros.
1: Da voi parecchie settimane Giovanni Gabbiani so segnalati in terra, ma o più spesso si tratta di una tappa normale di Azompari Radiolo, all'incontrario è rondinele e i sgrillacci e cascati da un nido so è liberadimente in pericolo per via di vortigalori in caso di dubbi di un agelo in difficoltà e per aiutarli ciò la avvisa o gentro Betirosso che si spiazza in Agorsi Gazana.
0: A dopo Roland Udampo.
4: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. A riguardatevi di questo nome Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Passati in Ulio, Gemma Safakera contunque usol e in ogni luogo, quanto lo è moderato in montagna, o mare lo è ballo a poco mosso, appunante come in Antavaccia d'Orientale, e con temperature che generano in tutt'urai. E di temperature di l'aria oggi sempre alte, con 38 urai, dove mesurano in Sarte, 35 in Portivecchio, 37 in Corti, 36 in Aiaccio, sino a 33 gradi in Bastiglia, e 30 ui in Calvi. Domani sarà abbastanza solennato d'impo malgrado passaggi in Uli e l'imperatore ferme un alt e con 39 rai torna domani domezzorno.
5: Ici RCFM,
6: actu local, musique et bonne humeur.
0: Dans un instant, l'écho d'ici avec Isabelle Doignaz est toujours du côté de Pontelletch. Restez avec nous. Bonne matinée à toutes et à tous.

0: Soirée mondaine, Oriane, Enterche FM, Autor et Maison. Roland Frias, Beredro, Emo, Perunu, Dizial, Esibrinchi, Biaku, Stawata, Yazinigal, et Pouli, Digainjir, un projet, Tuidi, Goulou, Insons.
1: A FDS, Adicis, Monte, Dinonche, l'attribution est d'Alodark, d'un aiut, de 45 000 euros à un agriculteur et franco-suisse, et représenté comme un des plus grands patrimoines de France, et demande que l'Asie réussisse à cette décision qui s'hydrate à lui d'un spéculateur immobilier masqueré, du second président du syndicat de Joseph Colombani.
2: La persona che si presenta un nemico agricoltore e un conta manca appena a fare agricoltore. Dunque, die un modello d'agricoltore che vogliamo mica. So soldi d'altro, so diente d'altro e so unicamente una maniera di fare una speculazione di terra agricola a Nanta. In più, un dominio che comincia ad avere giustamente i problemi. Posto che lui non si vende mica bene come dire un gas qualche anno fa. Dunque, qui dirà l'occasione di dire non c'è mica bisogno d'aiutare, stai antigui.
1: E dalla d'usoio presidente di Lodark, Dominique Livré, gli assicurè che Ugertular rispettava tutti i criteri stabiliti e validati dall'insieme di Uscagno di Lofidio, compiendo i sindicati.
3: Dopo dietro l'installazione, rispondì a tutti i criteri di installazione in suo dominio qui. Oggi noi non potremmo mica dire se il progetto di Ugione è buono o è male, o se l'ha idea che tu capo. Non siamo mica qui per giudicare qualche sia, siamo qui per giudicare un progetto. Mica sarà fare. È vero che può essere, ci vorrà può essere arrivare tutti, arrivare a installazione, dire voilà, a tal livello di rivenuto, non finanziamo più Ugione agricoltore. Ma qui sto di parlare al bureau di Lodark, al consiglio d'amministrazione, e dopo potremmo essere consenti.
1: E contattato l'agricoltore e messo in causa da FDSEA, si è sorpreso dall'accusa che lo considera come contrario a realtà di uso progetto agricolo. Jean-Marie de Saint-Ange afferma che a Zovami a prude gesti dei reni da boi tre generazioni a oa e invita a FDSEA e i giornalisti che a olano a ben per constata o travail o vato.
0: A giustizia a oa quelle mantino in dell'inchiesta nanto a morte d'un uomo nanto o gorso na buleo in aiaccio.
1: Fatia caud in anota de di u dre di lui u tre persone fra eguale due giovano te minore sosta de messe in guardia custodia e eri secondo o brogorato e di a Repubblica o golpo a vittima un estado dato fate fine no quadro d'un nazzo fu all'incontrario di primi elementi l'inchiesta stabilito di no che li sono stati arrubati soli mentre la era stesa in piano a vittima inanimata e che fiore dunque di stomo morto sono state divuse non te rede sociale non so i vatti era e lo stesso che aia chiamato a Bulizza dopo un'altercazione erba le cue due giovanotte, articolo completo nanta della ICI RCFM.
0: Nanta ouvranto di voghi, continuè di a lotta da bui quattro giorni in Iolo in Corti.
1: Secondo l'ultimo bilancio, cioè Erisera, sono stati rugiati 180 ettari di vegetazione in Alberta, c'è una cinquantina in Aristonica, i spingi voghi di ISIS e di Cismonte Pomonte, sostenuti di no da mezzi umani aerei importanti, fra i quali i rinforzi giunti da un continente, sono fermati mobilizzati tutta notata fin d'ouvronte a un entu forte, una riconoscenza aerea e inanda per valutare l'evoluzione di situazione da sapere che l'uge di no una ripresa di uvogu di Gazamaccio, li punta di Agandela picchiato doigi di luglio e che le vermano chiose a circolazione strave dipartimentale 318 e 84 come di no una parte di l'alta strada tra un rifugio di Tidietu e Ciotulu di Mori e in Pomonte a picciato un fuoco di no e risera in appieto non ta strava di Laua bruciando due ettari d'erbaseca e di Matiawasa un fuoco è stato sotto sorveglianza rinforzata stanotte e a strava di Pertemantale 81 fermagliosa per Awa a circolazione in usanzo di Avalada verso a Marina.
0: A Bolidiga o a Roland qua a Brubo sta di legge non ta vini di huida dutta da eri di mo u defini fini diou da l'Assemblea Nazionale.
1: Dopo a due anni di diuat, i di è tre rigusi di usenado, l'hanno approvata i deputati a una larga maggiorità. Fra i quattro deputati gorsi, solo Michel Castellani si è astenuto, François Xavier Cecoli, dopo una lunga esitazione tra l'astensione o du contro, abuda du contro, fate fine lì stesso che i due deputati di Piemonte.
4: E qualcosa da sai figlio di una posizione per essere onesto con voi veramente non serve perché il presidente della Repubblica non ha una questione così aveva consultato i francesi non mi sento mica io una legittimità per dire per l'astre non c'è questa posizione e dopo era piuttosto al principio per un'abstenzione perché io sono mica sono piuttosto contro a titolo personale ma mi dice avantunque che i francesi sarebbe un bel affare che abbiano la scelta di DG e se che li pensano, ma malauguratamente tutto ce che è passato in questi pochi mesi di Gerard o l'influenza di LFI e di l'ecologista on va tutto questo destro on s'assumia più a nonda.
1: Un'intervista fatta da Paolo Antone Squarcini e poi un'ultima informazione custa diamma vigilanza lampada da un centro di salvezza di Ava una salva adiga o Betty Rosso da poi parecchie settimane Giovanni Gabbiani so segnalati in terra ma o più spesso si tratta di una dappa normale di Azon Paris Radio Wall, all'incontrario è rondinelle e sgrillacci cascati da unido so è liberadimente in pericolo per via di vortigalori in caso di dubbi du non ta un agilo in difficoltà e per aiutarli ciò la avvisa o gentro Betty Rosso chi si spiazza in Gorsi Gasana.
0: A dopo Roland Meredro Remo a dei giorni.
1: A dopo.
5: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Sa fa causa le odie, malgrado passati in uli alti su dopo mezz'giorno, quanto è l'ue debole a moderato, moderato verso e occhi di Bonifacio e in montagna di noi, e di imperature fermano alte, ad avaugallo in ogni luogo, ma soprattutto tutto verso la lingua con 39 rai si aspetta sino a 36 rai in Deugiantro 35 in Ajaccio 33 rai in Antavaccia d'Orientale sino a Bastia 31 in Balagna e in Cabigur su pedumane on scombierà tanto d'ampo con passati in uli tutta giornata ma contunque usol chi s'affaccherà in bordimare come in montagna fermerà calo o d'ampo avgineremo i 40 rai domani do mesiorno in Portiveccio e uanto Liveccio sarà debole a moderado nui luoghi sposti.
6: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Regu a poco sperti d'un po' di sui orno.

0: Night Fever, c'était les Bee Gees sur RCFM. N'hésitez pas à suivre votre radio sur les différents réseaux sociaux, Facebook, mais également X, ex-Twitter, Instagram, Threads, ça dépend, ou encore ajoutez-nous via WhatsApp au 04 95 32 22 22 pour participer à vos émissions avec toute l'interactivité nécessaire. Siati benvenuti, una buona mattinata a voi, sono Deciore. Retrouvez mon petit dialecte, Oli Roland Frias, bonjour.
1: Bonjour, nous, Miguel. Bonjour, à tous. Tinanta ouvrant, tout divo, qui continue, dia, batiwati, à l'autre, d'aboi, quattro giorni, ni olo, e in corti, so sta di rouja di 180 ettari di vegetazione in Alberta, c'è una gicontina in Arestonica, punta da un vento forte, secondo i spindivoghi di Isis di Cismonte Pumonte, so giunti e risera rinforzi da un continente, da sa che ruggì di nuovo una ripresa di uvogu di Gasamacciola Casomaccioli, punta di Agandela, picchiato 12 di luglio e che le vermenugiose a circolazione e strave dipartimentale 318 e 84 come di nuovo una parte dell'alta strada tra il rifugio di Tidieto e Ciottolo di Mori. In Pumonte un fogo di no e risera in appieto nella strada di Lau a brugiato 12 ettari d'Arbasecca e di Macciaua si ferma sotto sorveglianza. A giustizia con elementi noi dell'inchiesta nella a morte di un uomo nella corso Napoleo in Ajaccio. Fatti a cau di una nottata di 3 di luglio, 3 persone fra uguale 2 giovanotte minore sono state messe in guardia custodia e ieri, secondo il procuratore di Repubblica, il colpo a vittima, un è stato fatto fine in un quadro di un azzuffo all'incontrario di primi elementi. L'inchiesta ha stabilito di nuovo che li sono stati rubati soli mentre che la era stesa in piano a vittima inanimata e che fiore di l'uomo morto sono state diffuse non ta erede sugiale. E poi andiamo a vigilanza lampada da un centro di salvezza di Avauna Salva di Gaubetti Rosso da boi parecesimane Giovanni Gabbiani so segnalati in terra ma più spesso si tratta di una dappa normale di aso imparare di uolo, all'incontrario e rondinelle e sgrillacci cascati da un nido so è liberadimente in pericolo per via di vortigalori in causa di dubbi durante un agilo in difficoltà e per aiutarli ciò l'ha avvisato il centro Betty Rosso che si spiazza in da Gorsi Gasana.
0: Grazie, Saio Roland. Ci ritroviamo tornando un di giorni per un altro punto.
1: Un altro punto a un di giorni, Micaelo.
0: Bravo, a dopo.
1: A dopo.
2: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: A giornata a Sulanata con qualche gnoruccio discreto come di qualche giorno è esattamente lo stesso. Vente moderato, aria in Corsica Sotana, in Corsica Soprana. Dopo mezz'ora avremo vento a Liuanti, mezz'ora Liuanti, moderato per certi luoghi, per i temperati. E nell'insieme di Gorsica aspettiamo tra 32 e 37 gradi quantunque in montagna 30-31 veramente a Gorsica è sempre in vigilanza arancia, poi Galdamone.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

0: Benvenuti in Terci FM, sono 11 ore, l'ora di ritrovare un utilizzale tutti i roll of Rias, buongiorno.
1: Buongiorno Miguel, buongiorno a tutti, pare che passi di ore, fermano bloccati non dall'alta strada, per via di un vogo che tocca a comune d'Alberta e che ha rugiato 180 ettari di vegetazione, a parte di un dia sotto Asco e Ciotoli di Mori, ferma chiosa circa 200 persone sono accolte in un rifugio di Tidieto e una ventina d'appa che si guida l'ONF, il barco naturale regionale e i gendarmi impediscono ogni passaggio verso Albertace. Altro vogo che corre sempre quello di Arrestoniga in corti, come in Albertace è stato puntato da un vento forte, secondo i spindivoghi di Usis Cicismonte, sono giunti ieri sera rinforzi dal continente, da sapere che lo gedino una ripresa di un vogo di Gasamaccio li punta di Agandella, picchiato il 12 di luglio, in Pumonte il vogo da Pieto ha rugiato il 15 ettari e a strada che fa la Bersua Marina ha riaperto. A giustizia ora, con elementi noi, in dell'inchiesta, non ta morte d'un uomo, non ta corso Napoleone, in Ajaccio, fatti a caud in annotata di 3 di luglio, tre persone fra uguale 2 e giovanotte, minore, sono state messe in guardia custodia ieri, secondo procuratore di Repubblica, il corpo a vittima, un è stato dato, fatte fine in un quadro di un azzuffo, all'incontrario di primi elementi, l'inchiesta ha stabilito di noi, che li sono stati arrubati soli mentre che la riascesa in piano a vittima inanimata e che fiore di l'uomo morto sono state diffuse non ta e rede sociale e poi andiamo a vigilanza lampada da un centro di salvezza di ava una salvadiga o Betty Rosso da poi pare cisimane Giovanni Gabbiani sono segnalati in terra ma o più spesso si tratta di una dappa normale di azomparire di uolo. All'incontrario e rondinelle e sgrillacci e cascati da unido sono liberadamente in pericolo per via di vortigalori. In caso di dubbio non ta un agello in difficoltà e per aiutarli ciò l'ha avvisato il centro Betty Rosso che si spiazza in Gorsi Gasana.
0: Ah, ringraziavi Roland per questo punto completo, ci ritroviamo domani.
1: Domani, con piacere, Miguelo.
0: E sarà con Arthur Solinas a questo microfono.
1: Eh beh, sarà con un piacere di noi assai da monto.
0: Eh beh, mi penso. Allez, a verci, a presto.
1: Allez, a presto.
2: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Giornata a sola nata da Cismonte a Pumonte con qualche nuvoluccio discreto, vento moderato di maniera generale, temperature odinanti all'isola tra 32 e 37 gradi, 30-31 dell'interno, fermiamo in vigilanza arancia per i Galdamone.
3: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.

0: à dire Hidro à Clément, Albertini, Peba, Givioury, di Eo, di Barlem, ou Yaskob.
1: Quand Brinci bia ouera nous, et qu'il l'aria si riscalda bien ou bien, un prouvu me dolce si va gesente in de matie, quello di Ascoba, Erika Arborea. Cresce da bertutto in Corsica, in montagna, vigina o mare, in pieno sole e sotto all'erburi. Eso vronde, eso fine, e iso viurucci di ughi so bianchi. E quando zizeca no eso ranche, pigliano un colore rosso i vogu. Ascoba è conosciuta da boi l'antichi da. Si ne vegi a Carbone e fegi a musica e ranche per accendere un vogu di Ivorni. Sotto d'era si trova un ceppo rosso, azoraiga, dura e zeppa. Die questo legno che si va genu e bippe. E quando imbulidia du gu legno di uleccio, u vogu si mantane tutta notte. In corso si dice che una scoba maschile per un vogu e una femminile per fare spazzole. Allora non ci sono mica scobe maschile e femminile perché sono due spezie sfarante. A maschile die Erika Arborea, quella per accende un vogu e fare bippe. A femminile die Erika Scoparia, che servì a fare spazzole perché sono ranche crescenu diritte. Di verano, Ascoba è una pianta importantissima per l'abe a natura. Per l'umani, di una pianta di drawaio e di vogu che ci rigorda l'usi di idempi. E d'inguerno, di una pianta che ci riscalda ugore. Bageti viuridi.

0: Mise au point de Jackie Quartz et continuem cou à Ostra Gronig à Saramadji et Marc Biancarelli, ci barlao di di o mare o ste massante.
1: Ogni giorno ienti. Ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda. Per chi o mare è salito? E quando il vento soffia forte nanta un osso litturale, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susali, di dove veni? In a tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara avrebbe allagato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così datando un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Sepica, nanta a Tara, un ceraniche vulcana che stupa in i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a terra ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quell'evaporazione, l'acqua si perde, ma usa li verma. E per questo di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tenne mica tutti i suoi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite il suo gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre. O forza qui di noi non è mica magia, è solo scienza.

0: Buongiorno a tutte e a tutti. Assai contento di ritrovarvi, ne approfitto per salutare e ringraziare la figura a Saveri e a Sargentini che mi ha reso a casa pulita e a so che per ella è stata sono state belle sestone di gomboi, mi ha detto donna stamane. Donc vi ringrazio per essere sempre così figli all'emissione. Oggi l'emissione baspettiamo, bella figura, se vuole intervenire. C'è un po' di telefonate, c'è Marion di là che aspetta un nostro delevo, uno 04 95 38 28 28 e Dume Murad di Soccuba di tecnica di realizzazione di l'emissione. Prima di via una prima telefonata, voglio avere una pensata ad imparare stamane, forse che un ebog a Zabed, forse mica tutti, a nostra amica Josiane che era con noi da poi quasi al principio dell'emissione, che disgraziatamente si bogagni un si sentia tanto che era comunque assai malata, allora si è andata alle Darno. Voglio salutare già la sua personalità, era una con un'eleganza magnifica, una appassionata e poi qualche sia che conosceva assai la musica e poi era di nuovo sempre pronta a Lebiga, mi ricordo, per partecipare all'emissione, fendo passare uso Zabè, so che la Zabia a ella, ai suoi, a nomi di tutti, li vemmo ai nostri batti e che la riposi in pace e non ci scorderemo mai di a nostra amica Josiane. Ecco, questa gioia di là in intro e dell'emissione, oramai sappiamo l'emissione è come a vita, continua e subito riceviamo una prima telefonata, quella di Giancarlo in l'Olmo, so ho capito, Giancarlo, buongiorno.
1: Salute Giancarlo e saluta tutti i vostri auditori.
0: Salute, buongiorno a voi. Mi sono mica sbagliato i paesi, si deve all'Olmo.
1: No, sono l'Olmo pieve di l'Alto di Casacconi.
0: Da qui, ecco, conosco appena.
1: Voilà.
0: Allora, visto la santa, io.
1: Voilà, allora stamane ragionavo con un amico e la giocante una strofa che è abbastanza vecchia, che era stata scritta 50 anni fa. Yeah. E di rannanta un dischetto, uno dei primi dischetti di Canta, e mi ha detto che ho anche ciò che ha detto chiami a l'idea vostra e contala, allora è che a me qui.
0: Ah, già, permettete che ringrazio il vostro amico di darmi l'occasione di partecipare all'emissione, e io tengo a ringraziare direttamente, così è fatto. Allora, sa, chi dice una poesia? Chi so strufate? So filare?
1: So strufate. D'appresso a me, tutto il mondo più o meno se ne è scordato. Non l'ho più mai intesa questa strofa. E mi pare più che mai d'attualità e la voglia rammentare appena tutti.
0: Allora, diteci, visto assente.
1: Voilà, allora eccola. A prima o dopo mi pare un uomo d'alto sapere, compiacente e maneroso, sempre pronto a far piacere, a pretende a imparare in casa nostra sta più bene. A certune faccio impressioni coi soli i danari, e se non ne ha da bere lo sta d'arrangio all'affari, e le dà tutta vantaggi rigusata ai nostri pari. Conosce tecnica e pratica imparata dall'alte scuole, in Corsica non ce n'hanno fatto che il governo ne vuole, e così ognuno dice è lo grand'uomo e noi vistiole. Se lo sente per la corso, a pinza dando lo muso, che se so facendo anziane ce la perde nell'uso, e quanta ore fa pane adubrando rocche fuso. Se muganta una padiella, ne diventa un frebacciato, e poi cambia di colore, lo so sangue spuzzato, o quanto le vage male un nostro vecchio passato. Ma un samica che qui né m'ha potuto impone, sentimi a fatti contrari allo spirito di Rudioni, sola città muraello un atto di contrizione. Si può era chiamare su desfo o gorso che è stato viero, quello con avedo acqua d'orbia o ricchiero, che le borghe a mano un petto o arbantone straniero. Eccola.
0: Allora, questa dunque, allora déjà tu la saluta, non sapete mica quella che l'ha scritta,
1: eh? Malheureusement non, e voglio fare, e mo scusa all'autore di questa strofa, che quanto a me sarà già in un altro mondo, ma o rigondo più come lo si chiama.
0: Ah, perché allora mi pare di aver l'intesa già, allora, ma sono l'anno e l'anno, è vero che è interessante isante, là, perché come posso dire, stioccano si filari, eh? Sono filari chi, eh? Hanno...
1: Non so manco se lo seguo io ai giorni d'oggi.
0: Ah beh, Hawaii è detta e non c'è mica, non c'è nessun male in radio a dire, perché è stata una realtà in tutti i casi, è stata pubblicata questa poesia. A seria una di conosce, l'ampo una diama, a quelli che ne sanno forse più che me, non ti conta, perché me fa. Erano tra i primi che gusti questa, eh? Una delle prime, eh?
1: Un principio dell'anno 80, mi pare.
0: Forse anche appena nanzo, Boisi anche appena nanzo. Allora, se qualche sia a riconosciuto i radio si versi, gusti, si virari, è proprio non da chi per salutare di nuovo l'audore di suo scritto gusti.
1: Assolutamente,
0: voilà, qui è detto
1: e bisogna vi prego una buona giornata a tutti e a tutti gli auditori. Buona giornata.
0: Ebbene, ne faccio altrettanto e obbligé di disintervidare nell'emissione. Una bella giornata a voi.
1: Buona giornata.
0: Allez, a beige. E se qualche sia si versi gusti bige qualcosa, giusto appunto sarebbe una di sapere quale chi l'ha scritti. Allora di Bezzani, Giuseppe, allora cosa ludemo co abbiamo subito l'amico Giuseppe, allora, buongiorno.
2: Saluto.
0: Saluta di noi, comandemo.
2: Beh, vabbè, ha già salutato questo monsieur che è passato, come si chiama Antone?
0: No, Giancarlo, come me.
2: Ah, Giovanni.
0: O piuttosto mi chiamo come lui, forse.
2: Fatta Rosiana, da 11 amica.
0: No, ma abbiamo parlato sta notizia triste, bella sicura.
2: Chiama ogni tanto.
0: Allora, ai principi dell'emissione, chiama a base di tutti i giorni, eh? Era una vile in radio, eh? Dove a Gorcia è stata docca da una malattia assai ora e lunga, a so che ha straziato di noi, e stamane dunque di qualche sì che mi ha mandato un messaggio, e non la sapeva mica, forse che è accaduto ieri, si è capito, ieri o non sa ieri, e non la giusa più do che stamane.
2: Poi ho anche che ne pensate di sto gallo.
0: Ah, e beh, sentite, potete fare, comincia a essere lungo la fa.
2: Da finisce male, vi dico.
0: Beh, ci sono quei rischi, hai visto l'incendio in montagna, questi di noi?
2: E beh, da finisce male, o randina, altrimenti... io stamana ho tagliato due legne per avere, qui manco 10 minuti... farà un litro di sudore
0: no. E poi è anche un bel rigoroso bagliai, cioè mica troppo a forzati, dopo c'è gore, non può essere stanco, non può andare da suo galore.
2: Poi anche l'orto una quattro qua po' come le difende che mi ha conosciuta, no.
0: Pedibe, no. Erisera di ormai un paese, tanto che lo vegeva a Galo, c'era una vumaccia che regolava da i radio, eh. A mentuato il paese era una nebbia, una vumaccia, eh. Non è durato tanto, ma voglio dire.
2: Tempo, non mica vecchio da fare, cantavamo in piazza Asia, qua a Polera, a Colpo.
0: Con due me, No, ma...
2: E qui si trova manco un giorno.
0: Allora, giusto appunto, poi chi si dà capo? Un cambiamento di luna, quando casca?
2: Avanti c'è stata luna nuova. Ma attenzione, chi su Leon la luna è già sfassata.
0: Siamo noi su Leon.
2: Non
0: conta più la luna.
2: È sfassata, e poi Franca e Ciara, io non ci capisco più nulla. Per me sono 3 sulioni che ci vanno a colpo. Maggio, giugno e luglio.
0: Una mese.
2: È già la prima volta che la vedo.
0: Ah, come quest'anno? Come quest'anno.
2: 3 sulioni, gli si è andata, no? La prima volta che la vedo. Allora, perché devi uscire sulioni di maggio?
0: No, 35 gradi. Come a Bangu, no.
2: Dopo un altro di luglio. E questo qui è normale.
0: Ie a limit a si, posto che è berri e un periodo, eh. Ma poi io va
2: dire... È un cuore normale.
0: È vero.
2: Di luglio in Bicciano, pure in Trofalo, che lo facciamo con un gallo così forte, d'accordo? Ma è di luglio, che ci piace torna sto svolione di luglio?
0: Ma faccio il gallo ancora a notte, non so mica in due boi, ma ancora a notte facevo gallo. Sono due o tre notti che è difficile anche a dormire, anche in noi paesi, allora che...
2: È un bel mica, ma può finire la fare.
0: Non si sa, è possibile.
2: Dura.
0: No, e poi come puoi c'è un rischio di arrendina dopo un colpo così, perché non tuo continente c'è di nuovo là, a una beura di un temporale, eh?
2: Ne tu visto una io, eh?
0: Yeah,
2: ma
0: yeah.
2: Chi ten? Bentarrendina.
0: Dunque.
2: E dopo io anche un'accendita, gli ha bruciato una casa. Mm-hmm. Voglio dire a te piare. È impressionante, eh? Mm-hmm.
0: No, per pare ci vuole che non so picciare di qui in Corsica, pare ci vuole.
2: È andato il tetto e chiare alte di 5 metri.
0: No, e poi hanno due secca, io bego in u. Se l'uberte qualcosa, gusti, mi dimmi che hanno due è diventata essenza.
2: Ho io anche a Fontainebleau.
0: Io a Fontainebleau di nuovo.
2: A Fontainebleau, eh?
0: Dura,
2: un fuoco qui, secondo me chi t'ha apposta, qui un parco.
0: Boh, l'hanno messa apposta, ce n'è chi sono stati gli appi.
2: Sono una riscura, terribile. Secondo me chi trovo apposta, qui... Ho passato una buona settimana con Saverio, l'ha già ringraziato.
0: Ma ha detto che era assai contenta di tre giorni e poi di modo generale di l'accolta che l'ha ricevuta, è stata in commossa in assai.
2: Poi ti è abituato, si sta un bicchio ruccio, ma ella ne cominciava a Saverio, è meglio.
0: Ah beh, no, sono contento per ella, a Merida, e spiego che, voilà... o più bene davanti a ella.
2: Domani non so mica se chiamerà, mi sarà più sagagana.
0: Ah,
2: Qui un legno è tagliato più lontano, domani sto a cullarlo, che sai.
0: Oh là là là là. Boh, fate buono tutti i casi, eh.
2: Chi volete che vi dica, io non so più, sono solo a rappresentare un legno per la vista. Sapete, i fieri come sono avanti, un esercizio, se i frittelli, sono i visù, sapete, avanti è qui,
0: yeah,
2: e sono solo a rappresentare un legno, da un cennimo che può fare, non mi capi tutti, e ciò riconosce che attira assai niente, eh?
0: Questa è la so.
2: Domenica c'è un concorso per i frittelli, allora qui si rompiamo.
0: C'è sabato e domenica a Virai Ulema.
2: Domenica allora i frittelli ci rompiamo.
0: Boh.
2: Allora, già da essere gente mamme, dice, ma voi, i
0: beh, provvita deve. Allora, ringraziamo, a Biabege. Andiamo a ridro a Lorenzo, Lorenzo Gosaludo, buongiorno.
3: Salute,
0: buongiorno.
3: E saluto a tutti.
0: Allora.
3: Per i passati, a Lottulani e a tutti.
0: Ti sentiamo appena lontano, eh?
3: Ma sono lontano.
0: È male, lontano è male, dice radio, chi?
3: Comunque, appena da.
0: Yes, sì.
3: Mi sentite?
0: Si è appena tagliato, quando tu parli...
3: Lo so.
0: Allora, cerchiamo con tonque di Gabi.
3: Per salutare una persona che mi ha fatto assai piacere di scontrarlo l'altro giorno, non fai solo i peicoce, o zio Marsigli, aveva, e per parlarne a un posto, aveva un sumerello carico di rambelle tagliate. Lasciami finire. non gli mancava che i dolci. Ha detto, non ne te manco bisogno. Mi ha detto, perché ho giovanotto? Perché che talmente insomato è un sumerello? Rambelle, pezzi di legno.
0: Era un sumerello meccanico, eh?
3: Ma un sumerello, no, mica meccanico.
0: Mica meccanico, ma voglio dire.
3: Allora, francamente, ci abbiamo fatto una storia tanta su sumerello. Non ne parlevo.
0: Una pulsura, aspettami. Ah, allora siamo stati tagliati, mi spiace. Laura, mi senti più? Allora, so che mi va, Mariange, ma cerca di ridiamo a Lorenzo, per un famiglia che dovrebbe aspettare di noi a Stefano che si trova ad Arid. Intanto, pigliamo a Stefano e se ci sbucchiamo, ribieremo a Lorenzo appena enfin, giusto dopo, quando abbueremo va. Alice, andiamo in corte con Stefano. Oste, salute.
1: Saluto Ionca, salute, mi faccio piacere di sentirti.
0: Di noi io, come va?
1: Di tutti quelli che passano.
0: Yeah.
1: Vabbè, va sempre bene.
0: Bon, beh, tanto meglio allora.
1: Senza appena, allora, c'è Antonio che cercava per amore a Venzuela, sai?
0: Ah, aggiuntese era appena l'emissione, io sa una che voglia campare la vita.
1: Ma allora, so che era con 5,
0: ah.
1: Ma stamana mi hanno chiamato un po' che mi hanno detto te, non ti ritratto nemmeno a mora di questa cerchia o camminando. È un po' su di quello che lei, a te applicare qui non era mica
0: nato. Eccoci,
1: allora ci so che dice questa cerchia o camminando, so che dice lei a mora, ma fa,
0: bah,
1: non so che ci sia a più risegnamento che me che la mi dica.
0: Domandiamo allora. Io.
1: Perché tanto c'erano assai cuscini che gli fanno un piede a Venzuelasca.
0: Mm-hmm.
1: Che cuscini, Venzuelasca dice, questi sono cuscini, è come quelli di Loredo e di Uisquadro. Sono tutte piaghe di Niolo queste.
0: Questi.
1: Come un valasorme e tutto. Allora giustamente oggi non ho una pensata per i nostri, per i paesani niolinchi, questi voghi. Perché questi fuochi è ora che l'avviante sagumeria. Nei tempi io mi ricordo io ancora, era Zidello, i pastori mettevano fuoco per bruciare i baschi, non c'erano mica questi fuochi a
0: mm-hmm.
1: Oggi i munci che se lo scappa un fuoco, i munci facciano quasi un metro di altitudine. Ma hai capito, scappo fuoco a là, e voi come pensate sull'anno di Dombone e mi faccio accosti. Se lo scappo fuoco questi a là, prima che devi piantare Santa Luciasci e Tranchese non è ancora libri, a dire qui.
0: So corrigi, non è più una dor di essenza questi,
1: Nei tempi bruciano e rottuano maniera di, ma bruciano chi sapeva che erano bruciati i vecchi, capisci? I vecchi bruciano i sobbascoli, allora facciano tutte queste cose, vanno a fare i fuochi, vanno a fare i cosi,
0: Oste, ogni tanto sbordava appena, quando piacciavano un fuoco con quei pesci di vento, non si buia mica forse sempre barare.
1: Non ho mai usato foresto, o io anche non ho mai usato foresto.
0: No, foresta non lo so, no, non dico mica quello, ma...
1: campagna purista, ci dice sorelle, ci dice tutto. Con spighi, vanno a fare con più, c'è dei birini e qui non vuole mica fare. C'è qualcosa che non capisco più qui, perché non si passa in corsa, non lo dica. Bon, allora, hai una pensata per i miei paesani neolinchi?
0: E poi di noi pensiamo ai spigni voghi, questi che sono tutti terreno,
1: Anche i razzi, vabbè. Mette la sua vita in pericolo, i razziati.
0: È vero.
1: No, ma con chi pare che è stato un dono,
0: Pare sì, a so che ha detto sì. Adesso a Caino,
1: Lo ci convergono un po' noi i qua, e quando li vengono noi chiediamo a metà.
0: Lo ci so d'acqua, i noi.
1: Allora, c'è una canzone di Antan Pasqualini, voglio parlarne io, perché parla di tutti i paesi.
0: Un euro
1: un paese sano. Allora, da Francarda a Montecoro si vede qualche muraglia, fatta i tante sculture, di la mano non si sbaglia, anche nella notte scura e l'ancuna arte travaglia. Cantano gelosamente all'occhio di un forestiere, e ricchezze in sto luogo, di quale sono tutte fiere, ci vuole a cercare impazienza, con religione e duere. Scala i Santa Regina, scogli sculta di gloria, si demuda le questioni e ne dè da manta storia, di segreti che portanti ne vede sempre memoria. Golo chi fa la tranquillo come un fiume naturale, abbisturerò i corsi, quei veri de mortale, lavassi in due sua acqua e poi muore in urinale. Cuccia d'ora è la contrada, sei a porta di Niolo, aspetti un forestiero, sempre allegro ma in dolo, e lo più che ti contraria, e se tu lo vedi solo. Coscia picca dagli monti, domineglia sta urgata, si comuna d'ora antica, da un strade girobiazzata, ai roci a dipertutto, come amo fraccampata. Calaguccia regina, di Niolo la più grande, leggendaria rinomata, che ogni anno si stende, pacificava anche a tutto, sempre l'onore difende. casa Marcio, il paese, c'è passato un signore e ti manda due santa per quattro amore con finegli qua furista che ti ha tamantore. L'otto si maestuoso, dominegli un circondo e sorveglia le ricchezze e più belle in sto mondo si adulti orizzonte dieci in meo profondo. Albertacci si sortita di sti luoghi generosi, sospirando parte tante volte i curiosi, ma guardi tutte le gioie, nulidosi e credigiosi. Terra di antichi corsi, patria di sti grandi omoni, che hanno sono di un corno, pariano tutti i leoni, pronto a muore l'arma in mano, senza l'uomo da galloni. L'agura non sta contrada, anche là resta uolo, tena dorme non li monti, coperti da lenzuolo, di la notte dolce e calma e di tante stelle ovo. Tentem Pasqualini.
0: Salutiamo di nuovo dall'ente a sua memoria, salutiamo tutti i nivoli che so, che so numerosa sai.
1: Veri che parlano di Ubarla, veri dicono la scala di Santa Regina.
0: Yeah.
1: Bon, beh, in corso la sperienza è questa. Noi siamo a scala di Sant'Argina.
0: Sant'Argina, yeah.
1: Santa, diciamo che Santa Regina, Sant'Argina.
0: Unicamente in corsa, mica tutti i uniche. Ah, d'accordo, d'accordo, interessante a sapere.
1: Da un paese all'altro, eh?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: E so che poi c'è la speranza, vedi? Ho parlato c'è tutti i paesi con 5.
0: Questo è Casa Maciulese, questo è.
1: Buon compà,
0: un abbraccio a tutti. A ringraziare. Oh. Giusto per fare appena pubblicità, non hai mica una serata musicale in due teste, a zero domani?
1: No, domani sera.
0: Domani sera, beh, canzone corse.
1: Pasquale
0: Gusto, non conosco. Io, non so, perché sai chi va? Quelli che vogliono sentire canzone corse.
1: Pasquale, se tu vuoi, è un uomo di Osidello, che ovvio la mia compagna, eh?
0: Ah, d'accordo, d'accordo, non la sappiamo mica, d'accordo, sì, siete dunque in famiglia, io ho capito.
1: Non si dire quante lo sia un mio, allora.
0: D'accordo, d'accordo, d'accordo. Ecco. Allora, allora, faccio... una bella giornata a Beci, eh? A Beci. Andiamo, ma spiego che ad Aviadia con Lorenzo, ancora i due, io e Lorenzo ribia a parole, per piacere.
4: E torna a salute, mi scuso.
0: No, c'è non dei male.
4: Che passa male.
0: Yeah. Oh, ti sentiamo,
4: Allora, era giusto per fare una risata,
0: e
4: hai capito di quale ori ha parlato.
0: No,
4: ma è un babbo come questo, non ce n'è pochi in altra strada. Eh?
0: Oh, ognuno ha allora, i suoi.
4: Ah, perché ognuno ha i suoi, ben inteso, ma faccio per te dai nostri.
0: Ah, questa sì.
4: I nostri veri, antichi e nostrali. Allora, quando abbiamo fatto quella magagna in altra poetta, abbiamo parlato subito di Usomere. E dunque ci abbiamo fatto una bella risata, una bella discorsata, tutti e due insieme. Abbiamo passato un piccolo momento.
0: No, no, allora è bene che so sempre da ridare a dire fa piano, fa piano. A conto che basi 84 anni, comincia a avere i suoi annetti, ma boh, lui è sempre un pistello,
4: È sempre un giovanotto,
0: vedi, dimmi. Ah, francamente, allora. Ha tagliato tutto, ha cammalato tutto solo da berello, Ah, incredibile.
4: Hai visto. Cresciuna come un diavolo, come dicono i nostri antichi. Allora, mi ha parlato appena più seriamente di certa parte. Allora, mi ha parlato di sti pochi giorni che esistono in un continente, o un Corsica soprattutto, ma anche un continente, malorosi quello che gli tocca.
0: Ah,
4: E io, paraburto a Sochibego, mi metto mica davanti, mi metto un davieto, ma cosa penso? E l'altra mano, non so mica so chi l'altro ne pensano, ha giubiato un musicone, un materiale guaio, e c'erano i minimali gappiati per queste bieghe, ma i lugali, e mi sono detto, lasciami sempre, più appena avanzo, chi si un scemo o un dono mi mette un fuoco in un cacchisoco, chi i meni mali che si possono francare. E c'è un pochi passaggi, come dappertutto i miei localicoli, ma mi sono detto, se i camion di pompieri un po' erano mica passati, c'ho le goli apri un passaggio, e ho fatto un pochi passaggi, con l'accetta, con la donsonese e tutti quanti, perché se un giorno accade qualcosa, non ce l'ho mica di, s'aveva fatto, sulla fatica Bonenzo. E dunque, mi sono messo a fare qualche passaggio e mi sono detto, è mo' a caubiglio, è vischeraggio. ma ho tanto un bene non mica tutte. Allora, gli ho detto, lasciami fare un pochi passaggi, fermo anche. Ma so che mi dispiace assai, in due noi come nastro, e so che ognuno mica capì perché chi pego a televisione e in Corsica giunge un materiale quando un fuoco è disappassato. Mm. È giusto una maniera di pensare di un'altra idea vostra, non so mica un sapiente un fuoco, ne manco la previsione un fuoco, ma un momento altro. Posto che Luciana esse forse un fuoco, ce la di forse, e mi ha prevele Nenzo, che ti prevele quando è tutto bruciato. O Juanca, chi ne pensi tu? Hai ragione o hai ragione?
0: Allora, no, questi, no, di sicuro, non sono d'accordo con te, ma bego e so che pareci di so che li chiamano i zapper, l'inguerno o erano, preparano le biste, ci contiamo co, come posso una riflessione generale a tempo di zapper e di pompieri, e poi fermo un po' di reportage in previsione. Allora, forse non si può mica tutto brevere e tutto barà, di un'altra cosa, forse chi come te va tutto, di sicuro si domani mille persone vanno come te a aiutare e a facilitare il lavoro del mondo, ma cercano di va come li buono come i mesi che l'hanno e berghi pareci biste sono preparate, sono di rascate, sono nettate, ma forse non possono mica abbassare dappertutto, suppongo.
4: No, ma che non possono mica fare tutto è vera. Dopo ci sono ancora imprese private, ma questo poco importa. Ma si sento qui, solo chi privati non si può mica fare. Ma perché chi quando lo passa un fuoco faccio?
0: Ah, yeah, yeah, questa è.
4: No, ma io un nemico
0: no.
4: Una bulimia ni una critica. È giusto perché leghiamo già una casa e perché chi in giro a un paese un pulimo mica una strada o una pista che esiste e che tutto il mondo si ho e che c'è un macchione e perché con una pulimo mica nenzo. E sappiamo che un momento adu, allora oggi, all'epica oggi, un fuoco non aiunge. Perché un momento adu, pastori gabrai non ce n'è più, pecurai non ce n'è più, vaccai belli pochi. E in montagna di meno, montagna o i paesi, nei paesi.
0: Yeah.
4: Un momento adu, i fuochi non aiunge sotto i paesi, non aiunge sopra i paesi, ci sono i scubedi, ci sono le arbitraglie, e io dico che un poco che c'è, sulle revi intrattenere un ben. Ti do un esempio. L'amico che ha detto a storia, lui, a poesia, era magnifica, di un teso. In Calasima c'era UFO. C'è un vecchio passaggio, un due di cacciano i legni tempi fa. Un passaggio non si può mica trafficare. Allora, perché chi tutti l'hanno, tutti gli hanno, tutti i terreni, un nemico fatto come lo si deve, e sapendo che se la cava un fuoco ci possono essere i morti.
0: Mm-hmm.
4: Un nemico critica.
0: No, ma di tutte le maniere...
4: Si può avere avanzare di più.
0: No, ma porti tu come l'astro una parte di verità, di sicuro. È sempre meglio di Vanenzo che dopo a una strage. Dopo, non conosco mica esattamente o budere di Meres e la nuova possibilità di passare facilmente non ta obbriuato. Non so mica tutto quello
4: che. No, ma questi sono stravi che sono state fatte.
0: Ah, se sono state fatte.
4: 50 anni, quasi anche la zappa. Ne conosco che sono fatte anche la zappa. Quasi, ne sei sicuro anche, e ai mine e compagnia, perché chi si strava questi, ma non sono mica stravi, sono forse passaggi. Ma di un momento che dici so, io penso che ci vorrebbe a mantenerli.
0: Ah, sono d'accordo con te, penso che...
4: Un esempio scemo, noi siamo di un cantone d'Orezza. Norezza c'è parecchi passaggi così.
0: Mamuccio,
4: due alemani hanno già fatto incadinati, ne parlavi ieri sera con amici, erano incadinati un all'altro, un'altra una villa di centomi, e zappano tutto io, ne hanno fatto un passaggio, due i camion di legno, i semiremocchi, passano e girano ne portano, e poi c'è 40 anni che le all'abbandono. Uno che luce un fuoco, c'è monagie, piazzole, rabagio, a barada e a Leorezza, può salvare un mezzo cantone.
0: E
4: sta strada non è mica... Un nemico in ordine, ma perché con nemica in ordine c'è due giorni di travaglio. Un giorno che ci sarà un fuoco da un ponte anche giugno in punta di montagne, e beh, un po' eremo mica lì, un luogo l'emo tagliato.
0: No, ma questi è...
4: Io penso
0: ti capisco,
4: di so che campo muo natura. non so meglio è una persona che parla e so capo e so pecore che diventa una fughiera per niente uiore. Pertanto so pastore e dicevano che i nostri uaboni erano quelli che bruciavano a Gorsi, che pertanto brucia sempre a Gorsi.
0: E chi brucia sempre?
4: E i nostri uaboni non ci sono più.
0: No, ma so, tutti gli anni è vero che rivenne i discorsi gusti e è vero che, prima i bianchi è sempre meglio di rivlete, da un commento generale nella società che ti e in pareti luoghi quelli che conoscono il terreno, è vero che forse deveriano essere intesi più che d'abitudine, diciamo così.
4: So che tu dici, un momento vado. E bene, buono avere i galloni, avere il materiale, ma ce ne bastava di noi appena qui così, di gente che campano nella natura, che campano con gli animali, che campano con i saperi, di so che lui è la natura è anche pericolosa. Non è mica sempre che ha verdura, non è mica sempre che ha abominato per le montagne, non è mica sempre che quando lo piove, quando lo neva, che è bello. È anche pericoloso se un giorno un fuoco e se lo ci passa centetta dei loco.
0: È giusto.
4: A natura. Dunque, non tengo mica di più.
0: No, era interessante, forse che avremo reazioni, forse sì, dunque l'aspettiamo.
4: L'avremo, e poi forse non l'avremo mica, ma in tutta maniera io ecco che tutti gli anni sono le stesse discussioni e sono tutti gli anni la nostra natura brucia e un'aria mica è serugiata.
0: Allora ringraziate, può forse se qualche sia bollia la soia non ta su tempo.
4: Male, sicuramente non senso.
0: Disiclo.
4: Allora bacio a tutti e a presto.
0: Allora una bella giornata, ringraziate, a beige. Continuiamo passando be grossette prugna, salutiamo il nostro amico Battisto, buongiorno.
5: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Salute.
5: Oh, allora, di tempo me ne vengo in giro con un camion di pompiere petretto.
0: Uno solo, eh?
5: Non lo so, lui cadui, uno.
0: Yeah.
5: E c'era anche un amico, non c'è più, che lo portava. No? E fuori non ce n'era mica, quasi mica. E se lo partivo, pigliavano subito. Ma vale, invece non ce n'è più, sciocco non ce n'è più, i capi pulivano.
0: Questa sì.
5: E da settembre siamo tutti quelli, ragazzi, le gambe e tutto. E apriamo acqua, a sera andavamo a bruciare, facevamo i massi anche 50 metri. E non c'è mai scappato un po'.
0: I luoghi erano tutti accampati e c'era niente, questa di nuovo
5: c'era tutto,
0: contassai,
5: anche tutto era pulito. In montagna erano passati più dei spinitrigo, un giorno un pezzo con sotto quell'altro, c'è un amico che corre e dice: gli spinitrigo gli stroppiano un cavallo dei piedi. Ha detto: ragazzi, andate con un altro mondo.
0: Io poi di mica baraguna una montagna oggi, una montagna 50 anni fa.
5: Io di settembre un poco, ma guardavano facendo i rimuniti. E l'anziano, guarda che faccio una remonita, se vuoi bruciare di settembre ve ne farete un pregio, allora voilà.
0: Mi puoi dire so che lei è una remonita esattamente?
5: La remonita guardavano, per esempio hanno bruciato via terre qui, di spinitrigo, guardavano in carro stagio, in chivanghini, e proteggiano, e voilà, rare quando lo puglia.
0: E questo dunque...
5: No, bruciavano tutti l'anno.
0: Ho fatto di guarda questi, si dice fa una remonita.
5: C'erano gli uomini che sappiano, è una remunite.
0: D'accordo, no, una parola con cosa tu per la prima volta ne volia sapere usare.
5: Ma la montagna siamo due volte. In quella montagna delle vesti facendo il remunite. Mi era pulita tanto, ma sono curato un passante più due ai capanni, terrore, un passante più due una capanna all'altra dei scopponi.
0: D'accordo.
5: Erano i vesti che pulivano, no?
0: I vesti ho fatto delle serie, e per gli aiutava assai,
5: Un po' di anni prima volta, tutto il mondo pulia, tutto il mondo si ava. Primo bene, poi c'era qualche cosa qui, c'era del veletto, e prima c'era un camion petretto, ma c'era in rago, non c'era né canadero, non c'era nulla prima.
0: Non ma voglio, ce n'è di più perché c'è di meno niente e c'è di più pericolo, e per questa che...
5: Parte quindi noi ce ne siamo morti. Stamattina siamo parlati in quel 4-5 amici, abbiamo un corpo in bagnetta a canna, a barracca, è un mio parente, uno vedrà. Un caldo si può pigliare domani.
0: No, ma questa...
5: Sì, stagione mi è cambiato.
0: No, ma è poi è quando è passato da
5: quanto... Non c'è la spegna per l'inverno, mica da oggi.
0: Senti...
5: Pulisce i chiosi e tutto quanto.
0: Voilà. Se in aereo c'era un bentule locale...
5: È normale che lo bruciano io.
0: Non è mica normale.
5: Voilà.
0: Mais mica normale manca più.
5: Questi che mettono i vuoi.
0: Allora, ma gusti, gusti non ce n'è mica messo il fuoco di radio a Ghigna, nel senso che o se era una saetta o dono e perché bon, pia in di non pia di questa maniera. Beh, così hanno detto
5: un cable elettrico,
0: può essere un cable elettrico in
5: ora.
0: Non so mica io.
5: Ma garantito.
0: Ah, ma è bello che ogni tanto c'è una mano assassina che piccia a fuoco, eh?
5: Che sa? A Fontainebleau è stata la saetta.
0: Ah no, a Fontainebleau è pari no, ah, eh. Dico che l'hanno detto così, d'altronde hanno messo qualche sia. Uno l'hanno usato, fa l'hanno arrestato,
5: L'hanno usato,
0: l'hanno usato. Ah, non ma è bello che l'estate è un pericolo.
5: Non l'hanno bruciato prima, qualche volta qualcosa, ma come, è un commercio, padre, questo.
0: Non so mica. Sì. D'altronde, mio mondo.
5: Ma la mia è pompe un rischio.
0: No, ma c'è.
5: Non c'è più fuoco, non c'è più vendita dei camion.
0: So chi faceva oggi che un si muga che manca a metà dell'estate, dunque c'è tutta una sai tempo.
5: E qui si andrà a passare per non devono andare altri.
0: Speriamo.
5: voilà, quindi non esiamo.
0: Bon.
5: Ma un po', vedi, per ripeso, lo passi quindi noi, non hanno, ce ne siamo morti.
0: No, ma mica sono due boi, esattamente, basi abertutto, c'è radio, passata da cantana dura e secca e poi c'è subito le lugali che passa con questi tipi rugi a bella
5: e questi puriene messo una bestia ma che da dire ci sono scimici se le vede sento un attentello qualcosa e la che vuole andare tutto il mondo messo tranquillo con i cagliari voilà.
0: C'è di noi qui è vero
5: c'è di noi qui c'è il po' un piccio non c'era mica prima.
0: Ti ringrazio già per la vostra intervenzione e poi di nuovo per questa parola di una rimunita in alcuni sci amica.
5: Ma c'è una rimunita, oui?
0: Già cercato di ridare.
5: Pulire la terra in cuanghino quando le bruciavano, bruciavano un etero, per esempio, ma un uomo non scappava mica.
0: D'accordo.
5: Oui. Voilà, buon allora, speriamo che non... Che non corga mica, ma.
0: Speriamo. Tu dici che ringraziavi assai.
5: Stiamo sempre spedendo.
0: Ma dopo si conosce noi a seguito.
5: Voilà.
0: Bon. Allora, una bella giornata e un piacere. A bene,
5: a bene. A voi a tutti.
0: Tre ore meno inti, continuiamo, passiamo bel corti, torna e salutiamo Gabi. Gabi, buongiorno.
6: Buongiorno, io ancora.
0: Salute.
6: Salute. Abbiamo parlato durante questa notizia.
0: Di Giosia. Non so se vuoi agonisci a Deo.
6: No, non agonisci a mica, ma è sempre intesa di Deo.
0: Lei è intesa di.
6: Allora, io qui questo. O Signore, date lo che può in pace. O Signore, date lo che può dentro. Che lo luce in alta ella, questo lume senza fine, che la riposi in santa pace, a me così sia. E facciamo parte a tutta la sua famiglia.
0: C'è altro non da giusto. A so chi le esegue, dunque a me è domani, so di non dico mica, so mi sbaglio mica, è domani.
6: Avremo
0: di sicuro una pensata, più che una pensata per
6: Ella. E sapete che io sono un cattolico cristiano, praticante, sono stato padre. In chiesa i corti penenti qui dei giorni e pure le messe e i patrimoni e per l'intero e per tutto sono stato con fratello Sant'Eufalo e ci vedo assai perché la mia famiglia aveva un sì e una zia poi è religiosa allora anche oggi voglio mettere tanto affare con la tua mano ma io mando un saluto a un amico che è inteso un tali di Augusta che è un castagno di Augusta la corsa e un poeta e Gian Battista Cazzarelli di Cattigassi.
0: Ah, io questo un po' è donna, eh?
6: Oh, esatto. Ma di certe parole non mi intendo neanche lo accettare.
0: Ma a Sagabagida, in poesia, a dire cose, a darci dei radio subito a un gerbero, a viure di so che lui dice, e questa, voglio dire, si chiama talento semplicemente.
6: Con il suo diavello, con suo nipote Paolo, che si chiama Romelo Cazzarelli.
0: Io conosco di noi.
6: Conosci da Paolo.
0: Se non mi sbaglio, è amico con Jean-Pierre Story. Sono sempre insieme, io solo, allora conosco a Paolo, io di sicuro.
6: Io vengo tutti gli anni, ci salutiamo, per lui
1: Ah,
0: ma costi, è un momento da ristori, no? Non è mica di un portaguale,
1: Non c'è niente da dire.
0: No, si deve, per ora si deve solo, se vuole aggiustare una cosa.
1: Se vuole appena in corsa.
0: Ah, è bella, sicuro, è un luogo d'altronde.
1: No, allora, in corsa, ma allora già da là e sento una spasigliata, come faccio tutte le mani. Poi c'è stato il studente in corsa, io so.
0: E che hanno deciso di ancora? Io sono quella, allora aspetta, mi sbaglio mica, da 90 a 93. Da 89 a 91.
1: Io 93 era più un caffè e già ritirato.
0: Ah, d'accordo, sì.
1: Mi sono
0: ristato di 93 allora. Ma forse che sono perché non ho fatto un ebo che caffè all'epoca, sono passato di sicuro anche un due boi,
1: Ma questo ne sono sicuro. Mi faccio piacere.
0: Tanto bo.
1: Allora, vogliamo contare un capo, come puoi dire a corte, sapete che Orso Paoli è Ugherudio più commerciante di corte. Lui ha sai te, comaci, caffè, osteria, ristorante, allora ci sono le cantine, i vini li chiamano. E un cacchiero grande. Allora, vogliamo a mano, sono capace, andiamo a fare un po' caffè. Quando ho aperto un sacchetto per farmi due commissioni e corro nel tuo posto ballo a diritto, mi canto i sacchetti per ottire e conto agli enti che corrono, che fanno, che mi salutano, a chi saluta un francese, a chi saluta un corso, entro che conosco, ma mi parecchio tutti suanti in francese. Entro una bimba, una mantazione, conosco un amico. Questo padrone è corso, vedi che vende nei soccorsi, ci abbiamo a scudare, perciò ci compriamo a fare e scudiamo un corso. Tutta mattinata ci salutiamo e me ne ho. Entro la panetteria, questi padrone è corso, vedi che vende nei soccorsi e faccio come qua giù. Entro, saluto un corso, facciamo a fare con pomo pane. E mi devo salutando donna a tutto il mondo in corso e mi rispondono tutti in corso. Continui medio e giungo donna davanti a un caffè, questi padroni, buongiorno capì, per tante cortinese, saluto, come va capì? Lei va bene, sempre così mai vedo, rispondo in corso. A tavolinata della tavolini che parlano corso. Due tavolinate corsi che parlano francese e continuano. E giunto in un'altra panetteria con un altro pane. E questo padrone è corso, una che vende corsi e l'altra è straniera. Buongiorno capire come ci va a mettere, sempre così. E gli dico a questa donna, tipo che tu sei qui, e tre o quattro anni tu togli qui, come io che tu non parli mica corsi. Mi risponde la mia tempo. Arriva bene, saluto a tutti e cammino. E giunge come guarisci in alta testa. Tutti di noi conto gente che conosco, e sento qualche francese. E giunge davanti a un liceo Pasquale Guau, che guarisci. Questi mi due suanti, questa gioventù, a chi entra in cosa, che sorte. E pongo le orecchie e questo è un esempio, tutto francese. Ah, un giorno saluta i vito, se ne vale, e butto, destra aperta. E giungo a scuola con un la pasticceria a casa nuova. Questi ragazzi sono pieni di giorni, mangiano bene, scaccaneggiano, studenti. Questo se ne sente. Tutto francese, lunga. Continui meglio. Sono amici. Ho capito come va. Quando gli rispondo un corso, a che cosa che fa le tanto qua sempre francese. Primo caffè di nuovo. Grazie. In francese. E un mio che mi piace male, che conosco quel chinese a posare, che parlano francese. Gente attampate come me.
6: E voilà, che giugno non ho caffè, poi su io nome.
0: Yeah, bella sicuro.
6: Ho caffè, può essere Majestica, che sta tagliando con quei canti questi. E giugno beviamo caffè, entro e saluto a tutto il mondo in cucina. Ci dovremo amici, paesani, parenti. E questi io li manco, parliamo corso tutta la mattinata.
0: Mm-hmm.
6: Tutta la mattinata, ma cagniamo, parliamo i valori, di Giuseppe, gallerie, di tutto. Non c'è come pallone che ha cambiato 2 anni fa, che il continentale quello ne capisce, non ne parla, quello da fare per eccesso. E finisce la mattinata, subito la buona mattinata a tutto il mondo, ti prego, una buona cena, a tutti i pochi pasti, e me ne va. Eccoci qua, allo stavo in qua corso, cosando un corso.
0: Dice Radio che su giro che poi già avete proposto d'altri uvaggi in forse in altri luoghi e risenteranno la stessa cosa. Allora,
6: Bastia
0: e noi è cambiato assai. Allora c'è sempre comunque un sintimo, risentite sempre qualcosa, ma ce la dire cose come le so, si bogani, diceva giusto, ultimi 10 anni, si sente che l'erosione non va mica forse in un senso che a noi ci piacerebbe, ma si cercano, nei pochi cercano i va contunque, cioè la verità, ne conosco chi.
6: Quando poi senti che hai tanto tappato, che sono corsi e che sono scontinato con una scuola, e li vanno altre cose perché fanno tutta la maggiore la francese.
0: Yeah. Questo
6: la capisco.
0: Questa è difficile da capire perché è vero che non è manco logica. Bon, è così.
6: È così.
0: È vero, è vero. Sentite, Gabi, sono obbligato a piantare sul giretto che c'è d'altre persone che vogliono parlare. A ringraziarvi, una bella giornata.
6: Scusate, saluto un amico Sevano.
0: Mi
6: fa male.
0: Oggi ci racconto sono io, ecco. Allora, a beggio. Andiamo. Allora, penso che manda in Isère, mi hanno scritto Isère, verso Grenoble, o è montagna, non lo so. Stefano, buongiorno.
7: Buongiorno, Gianca, saluto a voi e saluto a tutti.
0: Salute, ci conosciamo o no?
7: Ho chiamato l'antenna 2 volte e l'ultima volta che ho chiamato era per fare la piccola canzone che era mi battava un segno, vi ricordo.
0: Più o meno.
7: No, ma ciò che hai fatto era un compiento.
0: No, è debruato, è debruato. Allora, bisto a sente, è più da barro.
7: Allora, praticamente, prima voglio dire che è un piacere da sta nanta l'antenna e voglio ringraziarvi per chi voce emissione noi aiuta a continuare a progressare in nostra parera di un corso. E ad un piccolo penso per 2 amici, li conoscete, sono David e Jean-Yves, anche io in traccia dans Para ou Corso, penso che sono meglio che io, ma è così.
0: Mm-hmm.
7: E sono in traccia di lei un libro che si chiama La Terre des Seigneurs.
0: Il est de Coulio, lui.
7: C'est un statut écrit par Gabriel Xavier Coulio. Et dans ce livre, on parle des signadores. Et il me paraît qu'à moi, pouvait terminer, il y aura un signador dans notre pays. Alors, il me plaisirait de faire un petit hommage à ces personnes qui font une partie de notre culture. Et j'ai fait une petite poésie, alors si me permettez la poésie.
0: Et les guides, là, et così, renderaient des hommages et honneurs à votre maman.
7: Excusez-moi, pas l'incalque, parce qu'il y a un sous-digour d'histoire précise.
0: Sous sigour qu'il fait des berroumilles, donc
7: allez,
0: de beau,
7: allez, andate beau. Assignador, in pieve antichi sotto un vento, cammina zitta senza rumori, un cerca pregio, un cerca soldi, porta fedi d'entra ugori. Outre segni una preghiera, a voce bassa, piena d'amore, faticale a ogni miseria, e renda paci a ogni dolore. L'occhi zoi figiano il cielo, e mani parlani, piano piano, udo nu santu una nevelu, veni da Dio, cambia di mano. Da vecchia giovana, in secreto passa u dono, mai vinduto, mai palesato, come a fiara di un fuoco sacrato, da un corifido e tramandato. O signadora di ammitara, fiori piattata tra macchia e pietra, o taracorsa tenigaro, stu mistero antico e santo, finché ci smonti o pumonti, teneranno viva a memoria, o tu nome cantara i monti, e a te fede sarà vittoria. Ecco.
0: Si de oegi, si de o scrittore di guè?
7: No, no, l'ha giù scritto.
0: Si de oegi l'hai descritta, hein, a Boegi? Ah, beh, felicitazione, perché chi non è mica male, come lo si dice, francamente.
7: Vi ringrazio, Jean.
0: Continua de così, e poi, bine state tutto l'estate nel tuo continente, o contate di, ed è la possibilità di venire di nuovo appena in Corsica, si pochi tempi, o mica?
7: C'è la volta che posso venire in Corsica, lo faccio, era in Corsica qui su inverno scorso e sono venuto in giugno,
0: yeah.
7: E mi pare che sarà giù di ritorno in settembre e ottobre.
0: D'accordo.
7: Mi pare così.
0: Bon, approfitta di vin e poi a ringraziare per il piacere di sentirvi donna dell'emissione.
7: A ringraziarvi Gianca e salute a tutte.
0: Salute a voi, Inu, a Belgio.
7: A presto,
0: a Belgio. Salute, musica. Tutte ces personnes qui viennent, qui cherchent un para. Alors, l'idée est questa, c'est que quelles qui sont aident quelles qui cherchent un sabé. Et questa dit à vide, et trouve qu'il y a un bel fonctionnement. Allez, andiamo un peu de Gourbara, un cabigours, c'est Nina qui ci aspetta. Nina, buongiorno.

0: monde, je la perds, je me casse la couille. Il y a du et tout. Mais en regardant des paroles, au mot à bout. Aussi, qui n'a dit qu'à son gaz, quand il le joue beaucoup. Et ce coup-là, et mes ont battues, comme tu es haut, mes ont battues, justement, mon gaz à Rougeau. Qui est un inferno. On n'a du mal vu ça faire écouter dans Moïda.
1: Et bien, j'ai des ridrois dans ça, là, à l'autre contre.
0: Vio, là, on n'a pas poussé tout passer, mais les gars, nous, l'animons. Hanno paura di passare per montagna, ma quando li sono venuti, quando li sono giunti, poi che erano già passati.
1: E poi, allora, bisogna dire droit da sola, perché i pompieri erano...
0: Erano per tutto, vischini.
1: Ah, i gocci.
0: Non sapevano più da chi...
1: Da capo, io.
0: Per tutto. Da Gima, in fondo, un paese, ovunque ha fatto tutto il giro, tutto il giro. E pareva un paesaggio di luna.
1: E poi io, dopo, a Ostragas, in Cassaio, una mica rugiada...
0: Zitto, sì, era mica stata qui, era rugiada. Appena più su c'era un baraccone, ma un bello baraccone, pieno di bigliotti c'era.
1: E quello c'è passato?
0: Ha bruciato, come una lumetta, vedete una lumetta?
1: Ah, io quando ero c'è un fuoco così.
0: E ha visto un fuoco, passava sopra mia casa, altrimenti c'era un vento, dico, era un inferno, un vento, ha visto un fuoco passare, penso a mia casa e più sotto, più di destra aperta.
1: E allora, non è mica udo a beura, ma
0: no, no, mi sono battuta come un leone, che era tutta negra, mi sono bruciato un occhio, e era giovane, tanto, capite, faceva il canno, va. E tanto di razza, c'era spazzolo rusano, un'altra di razza, i body fiori, tutto. Tutta l'uscita, dico, se non era stata qui. E una persona da un metro la vedeva di mica. E c'era più niente, tutto il mondo era per tutti. E io ho detto, un chi da mia casa, manco per mora, mora per me già questa. C'è mai chi da sua casa. E voilà, perché si può vertire? Vi vendite mica.
1: Beh, certe occasioni, poi si deabro a chi è devato di combattere un vogo, ma poi lui, ad altre occasioni, ci sono chi perdono la vita, chi
0: hanno
1: fatto come poi.
0: C'era mica tant'è quando tu io, sapete?
1: Mi penso, c'è un filetto così.
0: Allora, spingi a un metro qui, più a due centimetri più là, e era il mio fuoco, non so come ho fatto, era un coraggio tanto, che aveva la sua bestia, non posso più.
1: No, ma poi lui...
0: quando mi sento parlare di voi, vedete, mi ricordo...
1: capisco, io non angoscia, perché...
0: Sì. Terribile, poco. Sapete quello che metto a fuoco? Io dico, c'era battagliare lui e Mane, mica una, due, e lui è.
1: E poi c'era di... E bon, una volta mi sono, disgraziatamente, mi sono avvicinato ad un fuoco, bon... come posso dire, un ruggio rimor, un ruggio di viacole, face bevo, non so mica come posso spiegare sul intimo.
0: Impressionante,
1: è bene che partecipe a Dabian qui più a beur, c'è un rimor terribile.
0: Grande arbre che bruciano, che impressionante. Quando una macchia bassa, vedete che brucia mica di stessa, ma sì.
1: E questi giugni ebbe per sopra.
0: Castagnoni davanti che piano fuoco. Ah, era che cosa. Peccato che non è mica per filmare, vedete?
1: Beh, in questa maniera non era manca l'occasione.
0: Ah, questo non ha fare che l'hai visto una volta nella morita, perché l'hai visto parecchi voi quando era Zidilla,
1: Ma
0: ricordo su Nane Campane in due paese. Un mare in testa andava, Mischino, non da bebazzi, che spazzoli, piani e binaccioli, sapete cosa
1: dai?
0: Piani e binaccioli, spegnevano il coraggio che l'avevano, perché facevano attenzione? Vale, aspettano che lo così tutto, i ganaderi, so diciamo. Due sono i ganaderi, erano detto che non hanno mica abbastanza. E per andare da luna, l'hanno i ganaderi.
1: Beh, di appena so che hai ante ben. Se ce n'è una regina o due per avranciazana.
0: Per rendere conto.
1: E ogni tanto sono obbligati a domandare aiuto ai paesi, che sono in giro.
0: Vergogna.
1: Allora, Guy, tu l'hai raccosti, forse pensa di noi a lotta contro il fuoco d'un altra maniera, Guy, o clima cambia, e galori sono di più presenti. Donc, a mento, tu l'hai raccosti di noi più a certe decisioni, come posso dire, responsabili.
0: E chi ne pensa di voi? Io penso che c'è tante gente contro voi.

0: Elle nous dit que, mais quand des périodes aussi, à pericolo, sont pericoli, mettez personne de certi luoghi en surveillance.
1: Certi paesi.
0: E pagali.
1: Ieri questa sì.
0: Pagala fa nulla, pagala fa che cosa.
1: No, no, ma in certi paesi sia, so per o più, già gli spegnivo che a regione, ma mi sono abituato che quando c'è veramente è annunciato un grosso pericolo in certi comuni, in certi paesi, ma Borgo in Corsica si sono creati comitati di paesani e so qui uno si mette in posta a tale luogo e un altro e cercano ai vendi, o manco a annunciare un vogo e so qui per parlare e bon, e beh, dopo di un altro cittadino questa ha niente a boffa. Allora, e penso che se lui domani un pericolo veramente presente, ha niente
0: sono volontari.
1: Yeah. Beh, ma tu dovevi fare dei berboi, no? Dunque.
0: Da tutto il mondo da settimana di fare così.
1: Come
0: li facevano i vecchi avanti che facevano così, eh?
1: Si aiutavano
0: tra elli.
1: Ebbene,
0: guarda, come ha detto, si parla del gorso, vi risponde lo francese, voglio mica essere rossiera, ma la bella.
1: No.
0: Dico mica la parola.
1: No, ma penso che ognuno l'ha capita.
0: Hai capito? No, francamente. Allora, io tengo su monsieur Mischino, che si porta per parlare, fa gli sposi dei riboli. Mm-hmm. E quelli che sanno parlare?
1: Non parlano mica.
0: Parlano francese, chi la gara?
1: No,
0: non ci sono pale.
1: Non ci metti di mica un vogo all'emissione.
0: È abbastanza così, fughi.
1: Senti, se vuoi permetti di mi passare a mano, perché chi c'è d'altre persone che.
0: No,
1: ma.
0: Io sono sola, così mi faccio parlare
1: a pelle. Ieri, tu,
0: eh? Mi faccio invece a 17, a Belgi e a Brussi.
1: Voilà. E siete una onda coraggiosa, francamente. So che voi avete contato, io.
0: Non mi capite vantare, no. Cosa gli ho fatto questi.
1: Non mi ha bigre, oui.
0: Voglio anche raccontare, Moïse. Allez, a Belgi.
1: Allez, babra, ciao, Biagé.
0: Anch'io.
1: A Belgi. Andiamo. Mo be continuava di dire oggi a passare mo bello rezza na barada ci amado con noi wa o amma buongiorno
2: saluto io anche saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Ecco, tutto va bene,
2: sempre così è preso negante.
1: Bon. Allora amma
2: si musasi sempre desta all'ampant in campile o giocone di vesta de biangioso casanile sant'untone e lo giocone ne bardona unone. Ecco Giberella.
1: E beh, vi ringrazio perché so parole e boh.
2: È un pezzo che era con noi.
1: Dopo ne dio più tutto un capo, ma quasi dal principio, quasi dal principio.
2: Sanno i passati che non era più tanto presente.
1: E mi ricordo che ella che mi aveva fatto conoscere a Omer Raffali e Vaule di La Fontaine di Geradio, adattata in lingua corsa da Elu. E poi aveva una conoscenza certa di la lingua. Ella diceva che no, ma no.
2: No, mi diciamo, non volevamo mica mettersi in testa.
1: No. E poi di noi era professore di musica, dunque volevi che dire una ona. Come posso dire, una piena emozione, perché per insegnare a musica c'è da essere.
2: Un musicante è una una che è sempre, c'è sempre l'emozione che parla.
1: Una una di qualità, in tutti i casi, sì, questa è vera.
2: Se non sapete mica quando.
1: Allora, la giuretto stamane, penso che hanno messo stamane a Salma in chiesa, ma di abbiamo risbagliato di una scimità, e penso che l'intero è domani, ma non è di mica il giornale stata a mano.
2: Ma ci insegneremo.
1: Voilà, mi spiace, la giuretto non l'ha di mica scritto, ma ha di ovviare così per essere a capo, ma bon, dopo.
2: Facciamo parte a tutta la famiglia. Magari insegniamo.
1: Ecco, ma buona giusta un'altra cosa?
2: No, Dale,
1: dago
2: abiatza.
1: D'accord, d'accord. Allora, una bella giornata con tu, cari ingraziabili, e soprattutto per se avere le parole a Josiane. A beige. 3 ore e 6 minuti, aspettiamo per le parole. Noi intanto facciamo piazza al gruppo di oggi a Graona, l'Alto Silenzio, che riceverà la nostra amica Josiane.

0: L'Altouzilin sur le périspont des amas des forces et d'habits d'une information. Sa piedegui azal m'a dit à notre ami Josiane Beneram Paese et Gampil la Kouchti à Dagua ou Noretta Quatrour sera donc in Tiesa ou Baez et à Duremogne. Elle s'y bassera domadine à Noor et donc à Messa Zivera domane à Noor. Andem un Santa Lugia et Mercurio c'è Cadalina Gunoi. Cadalina, buongiorno.
1: Salute a voi e salute a ognuno.
0: Salute, salute.
1: Ben qui sante questa cattiva notizia, sulla suggerirsi a sua famiglia che non sono a pena.
0: Yeah.
1: C'è da va.
0: È così, è allora, così.
1: È così. Questa non si può cambiare. Pour resto. Je
0: prie assez impatient. Non, pour être sempre. Alors, tu as laissé au nez, tu es sempre édifié, j'ai les droits. Et Barol et Adatta, qui boit des droits comme mes paroles. Et on est qui, des égours, soutenimes, pour t'aimer notre soutien à Avamille, tobo, ou l'or est cuit, à ben est cuit, et tu bois des vannes, et cousi, et cousi. T'entenimes un bel origot dans tous tes gaz, il dit Josiane, qu'est-ce que ça dit, hein,
1: Eh bien,
0: tu
1: l'as pensé. Allora, avevo preparato, mi era cercato un salvadoggio di questo minuto che voleva rimanere e poi rimanere. Un appuntamento.
0: Ah bon? Ah ouais, avec donc un appuntamento?
1: Oh, je ne sais pas. Voi dovete sapere tutto, cioè con la cannaiaccia, sabato, merti e vendere, non dirà.
0: Ah, allora, guarda, un bagno mandato in onda, ma siete voi in
1: Parigi? No, ma va in cerco. Bon, yeah. E fine, quando ho voluto chiamare, ho detto non ero in casa, io ero due gai.
0: Addio, d'accordo.
1: Addio, bon, allora, così, a nostra amica, non l'ha mica salutata. Bon, in tutti i casi, ha tenuto la porta aperta, è stata riverita e tornata tutto il mondo.
0: Ah, yeah, questa torna una volta a ringraziare tutti. Yeah, yeah. Agli un tesoro e poi agli scudato da Penuccia Gunella e noi.
1: Era contento.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Allora, minuto rosso, dove ho girato a Castagni, c'è tutti i sassi. Un giorno a minuto l'ho pigliato a Olia andare a scoprire da altre contrade. Ha cercato su mer, si è assicurato la compagnia di un montagnolo e qui allo, e pure ai rugni di Capocognà.
0: Ah.
1: Allora, questi minuto ha spacciato la sua mercanzia in 4 e 3 sinte. E dunque non gli restava più che a buttarsi. Si è orto bien su, e mi ha messo una contento di esorientite, è questa che viene. Ma per disgrazia, qua su, casca in una trappola, in un furgone armato, e che dice, o sono lo sangue.
0: Beh.
1: Oh, minuto, era più debole che questo, non gli chiamava mica l'anima di imbattersi, ah, l'ha dato i soldi. E quello gli è, voglio questo pantalone nuovo, e si scarpi noi. Ah, minuto, si spoglia, si ah. E l'altro gli ha i suoi frusti tornati. Quando l'ha tutto, un bordone via scappa. E minuto chiama, amico, ti avevo ancora vista, così sarà di più leggero. E quello, Don Teban, porta un fugato, e si piglia la vista. E poi, piglia, e gli tira la soia, a minuto. E poi si spiccia. Intuvolassi non avresti. Minuto, d'asta e orsi. Di ha visto che lui l'ha tirato. Uomini, due geremo. In borsa, miracoli, ci sono i soldi.
0: Ah, se...
1: E dove venire gli altri? Su malandrino.
0: Yeah, yeah.
1: E poi c'era in otto che un malandrino aveva rubato
0: all'altro
1: giorno tutti quelli che l'hai scontrato.
0: Hai fatto d'ombola minuto.
1: Minuto, e usumere, piglia una balata a corrigori. Ma quando sapere la sua sfortuna, ci ho caduto, porta, E cercami nudo, e cercami nudo, via cura, va la barca. Ma quanto a me io cerco sempre ancora.
0: Ah, è stato un maligno, eh. D'altronde, a spesso è sempre meglio essere maligno che di andare di fronte così a un ciuffarsi guaiante.
1: È così, Fredo l'ha detto. O solo sangue.
0: O solo sangue. Eh beh, così c'è la gadua a vista.
1: Quello che c'è adesso.
0: Questo è che
1: capito. Allora, salutiamo quelli che sono passati, quando io ho avuto sempre tutti un telefonato, perché sono morto, quando muore già. E poi... a un altro giorno.
0: Allora, dunque vi lascio andare ai vostri appuntamenti.
1: Hai già apposta questo figato.
0: Un abbraccio forte.
1: Anche io, tante salute.
0: Allez, a beggio.
1: A beggio a tutti.
0: Andiamo a Nizza per continuare di idea a vostra 3:15. E c'è Filippo che ci aspetta. Filippo, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici.
0: Salute.
2: Allora, una amica chiamava oggi e una ha comprato un'onda, sono giunta appena arrivato e via di un'emissione in corsa di un teso a 11 giacia per Josiane.
0: Per Josiane.
2: Allora, un aiutante cosa di, ma di che Josiane era un principe con noi, eh? E poi, vai a contare un fatto, Giancarlo, ben ricordate, quando...
0: Giuliani
2: chiamava tutti i giorni...
0: Fece rime.
2: E qualche volta allungava appena, e poi gira... Poi dice, o Giuliani, passiamo appena la parola, va che c'è un mondo. Allora quello dice, ah bon, c'è un mondo, quello dice, ah è ora, ma via Josiane. Ah, se ma via Josiane c'è l'eau de gamme.
0: L'eau de gamme, ci ha pensato quasi subito.
2: La ricordate? Allora questa, e allora...
0: E ella lo chiamava il ridono Goboy, eh?
2: Ah, un cowboy, e via, cowboy, perché tutti i ritratti che l'aveva fatto.
0: Ma ricordate, ieri che diceva Don Giulio Ioana che un cowboy,
2: un cowboy, bene. Allora, voglio contare due di quanti, no? Io, sapete, faccio poco presso tre mesi fa, quando ha cantato la canzone di Jean Laurelli, ma ricordate? E beh, mi ha chiamato a Josiane, mi ha chiamato per felicitarmi e tutto, così, come la sapeva parlare, come la sapeva fare, che come va detto è la musica e il canto le piace assai. Le piace assai.
0: Era professore in musica, d'altronde.
2: Era professore in musica. E allora un altro fatto che allora così è più strano, face a poco presso un mese, era sortito e mi ha lasciato un telefonino in casa e quando sono giunto ho visto che Josiane mi ha chiamato. Faccio un pezzo, sapeva che l'era faticato e tutto, allora gli aspettate appena, gli ho riflettuto e poi gli ho chiamato, ha risposto e ha detto Josiane mi scuso ma ti ha chiamato così, non mi ha potuto di rispondere, ha detto ma ti ha chiamato, ah no, e quale siete? Beh, gli ho detto Filippo, di da oltre, gli pergiava, e no, ma io mica ha chiamato, no, un sbaglio, e voilà.
0: Era una valsa manipolazione senza volerla.
2: Per tutti i casi facciamo parte a tutta la famiglia, a tutti, e come tutti quelli che sono partiti, così sarà sempre con noi dell'emissione, capite?
0: Ben a Pia, lo so, posso dire così, è un bel che la vuole, ben a Pia Sobiazza, dicerà di un de io di ottimi, così, gli abbassa forse per un illuminato, ma mi dico che tutti i giorni sarete gusti, si ritrova in una stanza, sono tutti insieme, spertano un bucone, una escursata, ci stanno a sente, perché un po' non mi intervenne, per ragione forse così è così, ma sono qui, ci stanno a sente, ci seguidano e poi sono tutti insieme tra di eli e così che i migu se la si passa così tanto meglio.
2: E poi ho una cosa che ne mi fa, uso il rispetto per far bene un nostro rispetto a Josiane, per tutti quelli che sono partiti così, si mudano toni dell'emissione, uso una cosa che ne mi fa, che non vogliamo fare per rispettarli e di continuare l'emissione come proprio.
0: La più bella maniera di dare il rispetto di continuare per lei, prima di tutto. a nous créoudou, a nous créoudou, tout à ça y a un ta créoudou à l'émission et pour tu sais que les ou qui créent nous à l'émission et nous j'ai créé moi nous penser mon guide l'émission voilà
2: faire un aber tout ça sera
0: et nous noi
2: et mon bien de sous-sol que nous guidado et ci hanno aiutato a continuare. E ora tocca a noi a fare seguito per quelli che bene e raccontare ciò che li hanno detto e ciò che l'hanno fatto.
0: Ma l'idea di Dabida è così a questo movimento di l'emissione di continuare a intervenire e seguire e a cercare di domandare il meglio possibile.
2: Ecco, Giancarlo, ecco, saluto a tutti.
0: Bella giornata, ringraziabile soprattutto a Beggi. Allora, continuiamo, Antone con noi, in una sola, che poi sentiremo ben sa, a Dio in santo in un, ma prima c'è Antone Gosalud, buongiorno.
3: Saluto, Ionca.
0: Buongiorno a voi, salute.
3: Saluto a tutti i nostri amici, non volevo mica chiamare, ma ad un peso a chi non dice, bon, giusto per precisare, di a... Una metà salma in paese a partire da 4 stasera.
0: Benguilla,
3: scusate.
0: No, ma al contrario, è sempre meglio dire due volte che mai.
3: Facciamo parte
0: a 4 ore in campile e a messa domattina.
3: Domattina, un giorno in mese, sì.
0: No, a un'ora a messa, a un giorno in mese con la nuova Gimiderio.
3: No, buttata in Bastia
0: a Londina.
3: E dunque, bon, Josiane dirà una donna che è assai talente, assai eleganza, come puoi dire, e che usa sonno sia dolce
0: e
3: assai musicale.
0: E musicale, allora
3: mi scusatemi, ma gli attenti non ho io 3 minuti e tu non ti... Ne ho coso di stampe o canone di saggesi una poesia che dicevo di Gigi Costanza.
0: D'accordo, io con piacere.
3: E si chiama A Onti a Musica. Aspetta, si viola suava di l'aria degli strumenti sumenti. Spedi tesore pompa varia di tutti i modulati canti, andantino, grazioso, largo, sostenuto, moderato, allaggio, allegretto, spiritoso, crescente, disvolto, agitato, do re mi fa sol la, gamma all'uso, gamma all'insù, la macchia cantano la gilli, il lubrato, il lubrato giace l'agnelli e parte il duallo in cucurico do si la sol fa mi gamma all'indio se ne parte le rondinelle sole restano le torturelle luce lo fagiolo e l'urto qua giù do re mi canta di le gullombe do si la sol lì sopra le dombe aria di De profundis e l'osana, mi fa sol che ribomba la gamma, di lu gloria s'accende la fiamma, avanti musica nostra mamma, eccoci in omaggio a Giosiana.
0: È bello c'è questa poesia, francamente per su ritmo particolare, su, chi dice d'altronde face ben sa, un ritmo musicale, tutte queste note che ballano così, che sono ribedute, che entrano, che sortono. Bella scelta, un bel omaggio di noi per Giosiana, che gli piaceva così tanto a musica.
3: Sono sicuro che lei gli è piaciuto.
0: Penso come voi, Gustianto.
3: Che la riposa in pace.
0: A ringraziarvi, torna a sentirci a un distione. Ringraziarvi. Andiamo per continuare l'idea vostra, ci avviciniamo ben pianino a fine l'emissione, ma non volevo che chi non c'è più piatto, al contrario, ci amate, bibiremo con gran piacere. Noi intanto passiamo per Iaccio con Juan Santo, cosa ludo, Juan Santo, buongiorno.
4: Salute.
0: E spinto o bosto?
4: Très
0: bien, salut. Ah ouais, c'est un provisionnel, quindi sapete come lo c'ho da fare.
4: Voi siete più forti perché pigliate buoni
0: guai. Ah, come il bio? Me ne sono andato tre. Ah, mi sento male.
4: Mi sento male.
0: Ah, perché secondo voi non sono mica meritate.
4: Ben sicuro.
0: Non dico berie, dico berie.
4: No.
0: E poi Bagliai, che ho io sa, Bagliai, conto in cui ribatte d'orno.
4: Tutto la
0: casa è aperta. Ma che non è che fa come tu. No, è così, è bello che ogni tanto ci sono di non sapere di Isoi, eh?
4: Ben sicuri.
0: È importante, è importante. Allora, ditemi,
4: Arrivano ne ha parlato.
0: Ah, il garçon di caffè. Ah, il garçon di caffè,
4: Io mi sono sempre parlato, il garçon, eh? È meglio stare il garçon che il patrono.
0: È quello, il servore, quello che serve.
4: Il servore.
0: Allora, a me mi è mai accaduto il garçon, s'il vous plaît. Non so più quelle cadette. Ah, oui, era Georges Brassens, son mi bar, hein, son mi sbaiomic, era Georges Brassens qui dirigeait à Lino Ventura, qui elle, un puis amic à Diama, un serveur garçon, perché on l'est bien gé amic, au contraire, ou Diama, monsieur, à Paris d'Adilastri, donc, voilà. Donc, faccio me à sa révélation, allez.
4: In Italia, nous chiamons gambardieri.
0: Camarieri,
4: perché usiamo le camarieri? Perché camarieri ha il gusto di parastare o guattuare, siete d'accordo?
0: Sì, forse sì.
4: Allora, camarieri di cose, come docchero, come chiamano il docchero?
0: Dicono il gamallo. Perché Kamala vuole portare mercanzia.
4: Voilà, siamo d'accordo.
0: Ma siamo sempre d'accordo. Hein? Non è che non stiamo d'accordo, non siamo mica d'accordo.
4: Voilà. Un tipo di pastiglia che ha parlato di voi, è un campione, ha detto tutti in verità.
0: Ah, quando eri?
4: Di corte. Ah, è un tipo straordinario. L'emissione è stata aperta.
0: Mi è piaciuta.
4: Mi è piaciuta.
0: Vabbè, tanto meno.
4: Due volte mi raga entro il demon che balanza. Ma ti capisci? Un francese fa bene.
0: Non si può mica essere sempre di radio a più alto. Ogni tanto.
4: Au top,
0: come puoi dire, non si può mica essere sempre a più alto. Ogni tanto. Ditemi.
4: Come è il tuo maschio?
0: Quello è il gruppo del mondo? Il radio video di due, fa mica due, non è bog.
4: Mi piace.
0: Beh, riserva, ho visto una bella partita.
4: Sì.
0: Riserva.
4: In spagnolo lo porta con me.
0: Ah, beh, questi hanno messo una bella goncia.
4: Avranca perde il solo a picciare i.
0: In spagnolo hanno giocato, i francesi, ci hanno deluso appena perché pensavamo con tutti che erano assai più forti, ma ci siamo visti che forse non stai là, e lì avevano i giocatori e noi no.
4: E tutto il mondo in neanche, ma con gli amici che hanno detto grosso quando non avranno. Hanno preso bastonata, a chi 500, a chi 300, a chi
0: 200. Ah, e avevano messo le mise, questi?
4: Le mise,
0: non
4: anche francese. Io non gioco mica, ti capisco nulla, ma per mettere 50 euro in metà.
0: No, non gioco mica io in uso, mica. Non è mica mia passione.
4: Non mi contesto più, che ti sta a fare a me.
0: No, saggio 30 euro e mi mangio con un amico io.
4: un ventilatore guia, lei ha comprato 100 euro e poi non ho il decore che tu marca e beh, sta giù caldo in casa.
0: Ah, bon, è bene che si può che io non gusti. C'è sa i gallo.
4: Si può mettere lui in una cassarola, poi ce ne va a fare a due soli.
0: Ah, quasi, tanto che lo faccio. No, è bello. È così, amico, è così. Voilà.
4: Allora, buon coraggio.
0: A Boino, a ringraziarvi e una bella giornata.
4: Buonasì.
0: A beggio. A Gian Santo che sta nella contabilità di tutte le mie vacanze. Dopo che faccio l'emissione, già, questi si deve tutto troppo. Questi mica abbastanza. Questi torna, vi andate e torna. Bon, vi permette di noi, comunque, di avere un piacere e poi permette di noi di lavorare all'altro. Hein? O di più che si compra una coscienza. Bon, è così. Allez, Berghi, di ogni tanto. Ci vuole ancora capire qualche scimità. E io senti, se mi unite a venire l'emissione, ce ne sarà bella sicura un'altra domani, sempre da 2 ore a 3 ore e mezzo. A dire grazie a Nicolau che mi ha aiutato, a Domenico, a Marianne, e poi voglio salutare e felicitare quelli che sono intervenuti, quelli che ci seguono, a Igudona, quelli che forse non si sentono tanto di Franca o Basso, benite che qui non è mai vaga d'animo, e poi. Tengo a salutare e ringraziare quelli che ci ribiano qui podcast, ci ribiano assai più tardi, e ai gorsi che sono qui l'estate, che portano in casa soia, forse un po' che ci stanno a sentire per la prima volta, non sanno mica che c'è questa possibilità sia di stare a sentire in diretta da 2 ore a 3 ore e mezzo, così no, di ribiare l'emissione appena più tardi. Dunque, fate la sabè, noi vostri amici, in giro a voi, perché parecchi di questi gorsi di Aspaluzzera sono come noi in Bramaeli. Questa si capisce, ma mica sono mica tutti a capo di l'esistenza di l'emissione, dunque voilà, ci poteva appena l'ambasciatore dicendo che esiste su spazio di lingua e sa stonda di lingua. E poi prima di guidarci, l'ultima pensata sarà come è stata prima l'emissione per la nostra amica Josiane che se n'è andata, e cosa ludemo a sua memoria, e torno una volta presentiamo e fermo le nostre berte ai suoi.

0: Era Pedro Guelfucci con questa canzone Manuetto. Allora, facciamo piazza sempre a lingua gusto con un gran piacere stiamo sentendo a Marco Biancarelli, nostro cronaca Sara Magia. Oggi, ebbene, risponde a questa domanda, perché che il mare è salito?
1: Ogni giorno, gente, ci siamo tutti posti almeno una volta questa domanda. Perché il mare è salito? E quando il vento soffia forte in anta un osso litorale, si può sentire il gusto di usare in anta i nostri labbri. Ma susali, di dove vieni? In tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collera avrà allagato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura. E così datando un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole voltà a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un ceraniche vulcana che stupaia i vapori d'acqua, zolfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a Tara ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quell'evaporazione, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di noi, certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tenne mica tutti i suoi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite il suo gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre. O forza qui di noi non è mica magia, è solo scienza.

0: Francis Cabrel, il faudra leur dire perché un mare è salido, o par chi, se vous êtes, si vous êtes du sud, si dice piuttosto par chi, un mare è salido. C'est ce que va nous expliquer Marco Biancarelli.
1: Ogni giorno, gente, ci siamo tutti posti almeno una volta questa domanda: par chi un mare è salido? E quando il vento soffia forte in anta un osso litturale, si può sentire il gusto di usali in anta i nostri labbri. Ma susali, di dove veni? In tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collera avrà legato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così da tanto un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un ceranighe vulcana che stupa in i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione dell'acqua nata a terra ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quelle evaporazioni, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tiene nemica tutti questi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite il suo gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre, o forza qui di noi non è mica magia. Di solo scienza.
0: C'è sempre una leggenda. Ringraziamo a Marco Biancarelli, Sarah Maggia, Epo. D'ailleurs, ce soir, il sera avec nous. François Spinelli, à 18h30, dans notre invité culture. On les écoute, Bandidi.